free at last.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima voce.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3:30.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.
8: Sono le 9:01.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: più del vino, del dinero, i despidi del Zanz.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di...

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora, mi spiace deludere le mie coriste e le cantanti della mia sigla che continuano a dire Giorgio del Lago Maggiore. Io purtroppo anche questo weekend l'ho speso sul lago d'Idro e al limite qui sotto c'ho il lago d'Iseo. Buongiorno cari amici e care amiche. Beh, un pochino mi siete mancati, sai, questi due giorni di pausa da un lato servono per ricaricarti e per tornare con tanta energia, però sai, il fatto di non avere la radio per due giorni così ti lascia un po' lì, come posso dirti, cosa c'è? No, scusate, c'ho il telefono che fa le bizze. Aspetta che spengo tutto. Ok, abbiamo ripristinato il telefono, se si era messo, siamo a posto. Allora, buongiorno e benvenuti anche oggi al Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Siamo in diretta come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 dallo studio Valle del Piccolo Emirato di Polaveno per queste due ore che io vorrei rendere ricche di tanta musica, magari come sempre alla ricerca anche di canzoni un po' particolari, ma soprattutto alla ricerca del vostro supporto, del vostro intervento, dei vostri saluti. Quindi siamo sul canale 787 e il numero da comporre oramai dovreste conoscerlo a memoria, però lo ricordo: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. C'è un numero privato, io provo a sentire. Pronto? Sì, ti sento lontanissimo.
1: Pronto?
0: Sì, io sono pronto, tu sei pronto?
1: Sì, ti sento lontanissimo.
0: E io invece ti altrettanto.
1: Tu sei pronto?
0: Io sono pronto, tu chi sei?
1: Tanto.
0: Sì, posso chiederti con chi sto parlando? Non ci siamo proprio, no. Sono i burloni, già uno che ti chiama col numero nascosto, vero, voglio dire, va bene così. Allora ripeto, 351 40 41 42 3, non ci intimidisce nessuno e partiamo con la prima canzone. Grazie. No, troppo buoni. Anche oggi naturalmente i nostri sponsor, le nostre chiacchiere, ma soprattutto la nostra musica. Senti cosa arriva, mamma mia. Da brivido.

0: sono.
1: Andiamo con la prima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Neanche questo non è privato però. Pronto? Pronto? Sì, è sempre quello che ha fatto il numero.
2: Siediti qui accanto, anima mia, e abbandona la tua.
1: Aspetta, fermi un attimo tutto per piacere, che mi piace chiarire come stanno le cose. Per piacere, ferma. Ok, allora. Mi hanno mandato dalla regia un messaggio che c'è un C.Oglione che si diverte a fare le telefonate col numero anonimo e non parla e continua a tenere occupato la linea. Adesso ha chiamato con la linea pubblica, però non parla, tiene occupato la linea. E carissimo, vediamo se questo è sempre lui. Pronto?
3: Sono pronto.
1: Oh, meno male che ce n'è uno pronto. Ecco.
3: Visto che non partono le chiamate, io aspettavo, ho detto parto io.
1: No, c'è questo qui che continua a chiamare e non parla e tiene occupato la linea. E allora dico...
3: Mi sembra che questa persona sia già stata segnalata dal dottor Ravizzi stamattina.
1: Esatto, mi hanno detto infatti di non...
3: Questa persona qua rischia grosso perché c'è il penale...
1: Esatto.
3: Quindi l'hanno già avvertito, il dottor Adizio ha detto che se ha problemi di chiamare lui, hanno anche la sua foto nel WhatsApp, hanno tutto, e quindi sia con la denuncia alla polizia postale perché lui,
1: esatto,
3: interrompe una radio che fa un servizio pubblico, tra
1: esatto,
3: l'altro,
1: esatto, è comunque un'impresa.
3: Esatto, e io peraltro sono diversamente abile. Quindi anche se non dà un servizio anche questa radio di compagnia, di tutto, ma oltretutto anche durante la vendita dei prodotti eccetera. Quindi interrompe una serie di cose, oltre a rompere, ma intero, che danneggia tutti, non solo l'editore o il conduttore, danneggia tutti. Quindi veramente lo preghiamo di smetterla.
1: Di comprarsi il Lego, la Barbie, il treno elettrico, qualcos'altro.
3: Di curarsi, ecco, di dare dell'altro, perché questa radio è una compagnia, è una cosa, è un'essenza meravigliosa. E tra l'altro il dottor Ravizzi dà la possibilità a tutti di esprimere il proprio parere, cosa che in Rai non lo sa nessuno.
1: Esatto.
3: Però attenzione, se poi si mette in moto una macchina, questa persona qua va nel penale.
1: Eh beh, ovvio, ovvio.
3: Penale.
1: Ma meritatamente, voglio dire.
3: Deve proprio smetterla, ecco, glielo chiedo io a nome di tutti e glielo diranno anche gli altri radio teleascoltatori, perché Super TV nasce dalla radio. È pregato di sì. Ma guarda, io stamattina ho seguito Ravizzi, c'era la Sonia, no, però sono stanchi, eh.
1: Ravizzi, beh, insomma.
3: Poi, ci vuole tanto, ma quando si arrabbia Ravizzi... è meglio lasciarlo.
1: Anche perché Gianfranco, noi ci mettiamo il massimo dell'impegno,
3: certo.
1: E scusami, non permettiamo che la parola giusta è deficiente si permetta di fare queste cose, perché danneggia tutti.
3: Un comportamento ignobile, da veramente deprecabile.
1: Sì, sì,
3: ma,
1: sì,
3: e dire maleducato non è maleducato, dà fastidio a tutti, a
1: esatto,
3: tutti.
1: Esatto.
3: Ecco, quindi deve smetterla, se no appunto credo che il dottor Abizio e Sonia prendano dei provvedimenti, perché hanno già la sua foto con tre bambini.
1: Sì, sì, ma hanno detto che anche perché prima ha fatto lo sbaglio di non mettere l'anonimo, e quindi io qui ho il suo numero, per cui...
3: Certo, e lui l'ha anche comunicato in parte,
1: ecco.
3: Quindi deve proprio timirla, perché ha veramente stuzzato.
1: Bene.
3: Niente, io volevo solo fare un piccolo pensiero, l'ho già detto... a Peppino Di Capri, al grande,
1: sì,
3: Peppino
1: grande,
3: Di Capri,
1: grande.
3: Ci mancherà. L'albergo di mio padre si chiamava San Carlo, lui veniva a Gallo Nero con Celentano, era un albergo importante che non c'è più. È venuto tanti anni al Moretto d'Alassio e devo dire, mi piace di Peppino Di Capri, l'essenza, la finezza, mai volgare, sempre... educato,
1: l'eleganza e la riservatezza elegante. Che aveva la riservatezza, ecco.
3: La riservatezza.
1: Non l'hai mai visto poi, sulle cronache rosa, sui gossip?
3: No. Anche quando si era separato dalla moglie,
1: sì,
3: le ha dedicato a Roberta,
1: sì,
3: una canzone bellissima, però una persona anche nella sua, tra virgolette, sofferenza, sempre molto discreto, E poi un grande artista nel mondo questo,
1: assolutamente, ha venduto milioni di dischi anche all'estero.
3: Lui incideva per la Carisch come Peppino Di Cabri e i Rockers, però è nato come Peppino e i Capri Boy, l'hanno scoperto.
1: Ma dai!
3: Certo, aveva partecipato al Primo Applauso, poi l'avevano selezionato, aveva fatto tante cose. A un certo punto questo funzionario della Carisch, che erano edizioni musicali che poi hanno fatto i dischi, i giradischi,
1: sì,
3: lo ha mandato a chiamare, ha cominciato a fare delle canzoni napoletane, voce e note molto moderne. Poi a un certo punto è uscito il twist e questo funzionario dice: guarda, è arrivato in Francia, sei tu? E lui dice: ma io incido, sei tu adatto? E gli sta a incidere una prova alle Twist Again. Ha battuto lui le vendite del disco rispetto a Chubby Checker, perché volevano tutti il disco di Peppino Di Cabri, tutti
1: giustamente da buoni italiani usiamo prodotti di casa nostra,
3: No, un grande, ci mancherà, guarda
1: Gian, io ti ringrazio perché mi hai fatto da avvocato e poi come sempre hai aperto il tuo grande dizionario di cultura musicale, grazie di cuore, grazie
3: a voi dell'amicizia.
1: E ti vogliamo tutti bene. Ciao Gian, ciao.

0: Uno dei tanti bellissimi successi di Lucio Battisti, sapete che noi ogni tanto amiamo nel nostro archivio musicale andare a cercare magari versioni diverse all'originale. In questo caso il tributo a Lucio Battisti era gentilmente offerto dal grande Neffa, che voglio dire gli ha reso un omaggio giusto, elegante. Noi invece andiamo a giocare, no, non giochiamo mai, noi semplicemente ascoltiamo le nostre telefonate. Prossima, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Cara la mia Lucienne, senza le trecce la stessa non sei più.
1: Che mi conosce sempre.
0: Beh,
1: io tesoro, adesso mi hanno detto che non era attivo questo numero, ho dovuto rifarlo.
0: No, perché allora se succede che arrivano due telefonate contemporaneamente si bloccano l'un l'altra.
1: Allora sì, va bene.
0: Ecco, è la telefonia, non c'entriamo noi.
1: Volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Mandarti un abbraccio grosso perché sono in una tristezza.
0: Perché?
1: Mi spiace per Peppino Di Capri.
0: Certo.
1: E per il mio amico.
0: Sì. Il pulmologo?
1: Il mio amico che è ammalato, però lui cerca di lavorare lo stesso con la malattia che ha e chissà quanto andrà avanti, non si sa.
0: Però ti spiego, io sono molto dispiaciuto, però finché uno ha la forza di sentirsi vivo, è giusto che sia così. Finché lui ce la fa...
1: stare a casa, ha chiesto ai padroni di farlo lavorare perché stare a casa deve pensare in continuazione.
0: Perché se gli togli quel lavoro lui parte prima perché si rattristisce, quindi lasciatelo lavorare fino a quando se la sente.
1: Anche perché ci sono tutti signori, gente che parla eccetera, insomma lui è anche simpatico.
0: Ecco.
1: E adesso fra un po' andrò anch'io a fare una visita specialistica, vediamo cosa succederà.
0: Ecco, mandami subito gli esiti perché voglio sapere se è maschio o femmina, ok?
1: Va bene, va bene.
0: Ma soprattutto se è mio o di qualcun altro, va bene? Anche il DNA. Lucien, sai che noi amiamo...
1: Se è un maschio metto il nome tuo.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Lucien, ti adoro.
1: Sono triste, ho una tristezza addosso che non so, spero che cambi il tempo, sennò divento matta.
0: Allora io ti metterò una tristezza così, non la finivo da mai, ma poi la banda arrivò. Oggi facciamo puntata anti-tristezza, ok?
1: La tristezza me l'hanno cantata quando mi sono sposata, pensa a te.
0: Mamma mia, che brutta canzone per il matrimonio.
1: E dopo però in fondo le ultime parole sono arriva adesso la felicità.
0: Dai.
1: Le parole sono così.
0: Stai serena.
1: Che ti faccio perdere tempo.
0: Un bacio grande.
1: Briga ciao. Per me.
0: Certo, anche per lui. Ok.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao carissima. Ciao.

0: Andiamo a sentire il prossimo amico o amica che ci contatta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, come la mi sta?
1: Bene.
0: Come è andato questo weekend in quel di

0: in agosto, ok?
1: Eh già, fino
0: Per cui dobbiamo tenere duro.
1: al 7 si lavora.
0: Ecco, però sai che noi a fine mese ci divertiremo come dei pazzi anche senza il lago, ok? Grazie alle nostre oche di cui parleremo presto. Intanto
1: Esattamente.
0: io ho ritirato la mia
1: Bravo.
0: bandiera, la mia magliettina e i bigliettini della lotteria. Sono in regola, ok?
1: Sei in regola, bravo.
0: Ascolta tu, la tua contrada di che colore
1: Arancione.
0: è? Arancione, quindi sei buddista. Io sono rosso, la fontana è gialla e poi via via dicendo. Ma di queste cose ne parleremo nei prossimi giorni. A me,
1: Poi c'è
0: caro, caro, caro, caro amico, dimmi.
1: questo è il verde e poi c'è il blu.
0: Verde e blu, ce ne sono di tutti i colori veramente, ok?
1: Tutti
0: E
1: colori.
0: ne parleremo abbondantemente di questa cosa, magari a partire dalla prossima settimana, quando saremo nei giorni caldi, ok?
1: Esattamente.
0: Io ti mando un grande abbraccio e in questi giorni ci becchiamo sicuramente al bar, va bene?
1: L'unica cosa che dico è che io a questo paio loca, quelli che stanno ascoltando la radio, li aspetto tutti numerosi.
0: Vi aspettiamo tutti a Polaverno per uno spettacolo che culminerà con i fuochi d'artificio, per cui uno spettacolo
1: No,
0: meraviglioso.
1: veramente sono belli,
0: E lo so, me l'hanno detto, me l'hanno detto.
1: una roba impressionante.
0: Quindi tutti a Polaverno l'ultimo weekend del mese di luglio. Carissimo, un abbraccio forte e ci vediamo al bar, va bene?
1: Va bene quando vuole.
0: Ciao caro, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Giorgio, buon inizio settimana, buon tutto.
0: È la mia Carletta.
1: Sono la tua Carletta, tua e di tanti altri, perché c'ho tanta gente che mi vuole bene.
0: Molti.
1: Ascolta, tu sai, io non lo so, penso che qualche superstite come me ancora ci sarà ancora, credo, per il mondo, visto che la vecchiaia si è allungata, insomma. E a me ogni tanto piace raccontare qualche piccolo episodio, magari anche personale.
0: Certo.
1: Oggi, se tu me lo permetti, vorrei dirti una cosa.
0: Vai.
1: Dunque, da che è uscita la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro, l'ho anche cantata là alla casa di riposo. Ecco, quando è uscita io ho avuto un brivido, non in quanto la Madonna che è giusto per l'uomo che suda in un campo, per la donna, per il sentiero, il vecchio sentiero, essendo nata in campagna, e poi sulle stradelle, tu sai che ci sono sempre quelle nicchie con le madonnine
0: pitturate, certo,
1: quelle
0: sì,
1: cappellette.
0: Esatto.
1: Ecco, ascolta, quando ero a lavorare la casa in grande, la dell'agricoltore del Casinone, la mamma, la signora, aveva la mamma che abitava a Regona, e la mamma aveva un'altra cascina, possedeva un'altra cascina, e aveva le uova di oca, e noi le facevamo covare, facevamo nascere le occhette, ce n'erano già tante di occhette, però insomma le facevano nascere ancora, e ci andavo in bicicletta. Guarda che c'è un bel pezzo di strada.
0: Ascoltami, adesso tu mi crei un caso diplomatico, nel senso che settimana scorsa per una mattina il programma è stato un pollaio con le uova di gallina femmina vergine, le ovaiole e quelle gallate. Adesso parliamo di uova d'oche.
1: Okay. No, adesso te la racconto. Però castelleonese si prendeva Costa Sant'Abramo e si andava dritto fino a Grumello, e poi si passava un altro paese, e poi si saltava fuori sulla statale di Pizzighettone, e lì trovavo Regona, la cascina che si

0: chiamava Morte d'Orlando, però non era ancora asfaltato. Dopo l'anno, perché sono passati 90 anni quasi.
1: Cioè, l'altro ieri, sì.
0: Ecco, era ancora piena di buche, però di macchine ne passavano poche. E nel tragitto dritto da Costa Sant'Abramo fino a Grumello ce n'erano due di quelle santelle lì. E io in bicicletta mi fermavo, perché io la Madonna, insomma, è così. Mi fermavo, c'è il cancelletto davanti, appoggiavo la bicicletta e pregavo: Madonnina, ti prego, fa che non trovi qualche malvivente che mi fa del male, fa che non cada, perché sennò si rompono le uova.
1: Esatto.
0: Guarda che mi rendo tenerezza da me a volte, penso queste cose e come pensare come il mondo è cambiato, guarda. E andavo e venivo in mezzogiorno, andavo là, però la signora Albina mi faceva il caffè latte bel caldo, mi dava il pan biscotto, allora si faceva nel forno, era buono,
1: certo,
0: quel pan biscotto. Ecco, e andavo e tornavo, non mi è mai capitato né di cadere né di rompere le uova. E quando tornavo alla sede, e quando tornavo alla seconda cappelletta, mi fermavo e ringraziavo: Madonnina, ti ringrazio, sono quasi a casa, però non ci sono ancora, assistimi, proteggimi, E quando arrivavo la Madonna mia, avevo 13-14 anni, Giorgio.
1: Beh, comunque posso dirti in chiusura che sei una delle poche donne che non ha mai rotto le uova.
0: Mi dispiace se ti ho rotto le uova nel paniere, mi dispiace.
1: No, dico, sei una delle poche donne che non rompe le uova.
0: Ah sì. Anche con le frittate, abbiamo fatto tante frittate, mi ha rotto le uova. Scusa, mi sono permessa di raccontarlo perché così, quando sento quella canzone lì penso sempre alla mia strada lunga dalla Castelleone e che mi sono fermata alle cappellette del pastore che l'ha pitturata, la Verde Valle, il sentiero, e a me mi ricorda quella cosa lì. Cosa vuoi che...
1: E per noi è sempre un piacere sentire racconti di vita che noi non abbiamo vissuto, ma grazie a te possiamo rivivere, per cui grazie alla nostra...
0: Io vi auguro di dividerla e di campare come me alla mia età, insomma, non mi posso lamentare, e auguro a tutte le persone che voglio bene, Giorgio, davvero.
1: Sei fantastica, Carla, ti vogliamo tutti,
0: Giorgio,
1: bene, un bacio
0: grazie.
1: Grande.
0: Scusa la mia libertà.
1: No, viva le oche oggi. Ciao Carla.
0: L'argomento le occhette.
1: Esatto, grazie Carla, grazie.
0: A te.

0: canzone originale dei Beatles, che poi è stata ricantata veramente in tante versioni. Noi naturalmente, che andiamo a ricercare magari quelle un pochino più particolari, ne abbiamo trovata una cantata in italiano da un gruppo che io francamente non conoscevo, che si facevano chiamare i soliti ignoti, con la IN, perché di solito gli idioti ne abbiamo un po' come il giochino che fanno da un po' di tempo. Loro però, i soliti ignoti, cantavano già negli anni 60. With a little help from my friend, con un piccolo aiuto dei miei amici. E allora, c'è un amico che vuol darmi un aiuto in questo momento?
1: Messaggio promozionale.
0: Ma certamente sì, e lui è il mio sponsor, è la GFP RAC, che si rinnova ancora una volta sponsor del Giorgio Conti Show. Oggi il mio amico Nicola Palini è in quel di Varese, però lui sa benissimo che con l'app ci può ascoltare in tutta l'Italia, quindi gli auguro buon viaggio e mi ha promesso che se torna presto, magari questa sera ci facciamo scappare un aperitivo, visto che non ci vediamo da qualche giorno. C'è invece sempre presente, perché quella non scappa mai, la sua azienda, la GFP RAC, questa azienda specializzata nella produzione dei famosi RAC 19 e nei componenti meccanici per elettronica. Andando sul sito internet, ricordo, trovate veramente delle cose meravigliose. Vedete tutti i reparti di lavorazione. Una bella intervista con Nicola, fatta da giornalista Rai, ragazzi miei di quelle serie, dove lui racconta naturalmente l'exploit della sua azienda e poi naturalmente tutto il catalogo dei prodotti che escono per l'Italia e per tutto il mondo. Vi ricordo l'indirizzo: GFP RAC, la trovi a San Giovanni di Polaveno, in via degli Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Mi raccomando Nicola, torna da Varese, perché ti aspettiamo tutti per l'aperitivo.
1: Fine messaggio promozionale.

0: pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Carissimo Giorgio, buongiorno.
0: Carissimo, sono quasi gratis.
1: Come, sei troppo forte.
0: Come sta la mia ritina?
1: Bene, bene, dai, ho sentito che ti un po' ci siamo mancati. Come
0: allora, sia ben chiaro una cosa. Anche il Signore ha riposato, no? Dopo aver fatto la luce,
1: sì,
0: il
1: tuo, sì.
0: Esatto. E io arrivo il venerdì soddisfatissimo, però sai, le pile vanno anche ricaricate. Però sei sempre combattuto, dici. E io, nonostante stessi bene, perché mi sono goduto il mio weekend sul lago d'Idro, la mia gita in battello, le mie nuotate, perché io sono come le anatre, sono sempre in acqua. Però
1: infatti
0: io
1: ho visto una foto bellissima.
0: Con le anatre che mi circondano.
1: Sì.
0: Non hanno neanche però, più paura.
1: Allora, però devo dire che comunque il tuo collega Pierangelo ha fatto due mattinate bellissime con tanta bella musica e ci ha tenuto compagnia. Dai.
0: Ecco, quindi non siete state
1: no,
0: abbandonate.
1: No, bravo Pierangelo, perché è bravo anche lui. Non... Io sono contenta di... lo ascolto sempre, guarda. Dopo non è magari non chiamo tutte le volte, perché mi sembra chiamare sempre di essere un po'... Però comunque io lo ascolto.
0: Guarda, è una persona di una umiltà e di una
1: no,
0: bontà
1: no, no,
0: veramente
1: mi piace tanto.
0: Esagerata.
1: Io l'ho anche conosciuto a serata, una serata italiana, l'ho anche conosciuto, una bella persona. Io, cioè, anche lui è bravissimo, nel senso che certo lui è solo due volte alla settimana e tu, che poi adesso mi sembra che dal mese prossimo c'è di più anche lui.
0: Perché magari sarà in ferie allora.
1: Mi sembra che fanno altre, non lo so che orari di preciso, ma metti, non so se sia dalle due alle quattro o dalle dieci alle due, non lo so.
0: Non si sa se viene prima o viene dopo di me, l'importante è che venga.
1: Però gli mando un caro saluto, perché è bravo anche lui, io lo ascolto molto molto molto volentieri.
0: Ma poi ti dirò, guarda, che tecnicamente appena un problema lui subito è istantaneo. E poi è nata comunque una bella amicizia all'interno di questa grande famiglia, dove tutti veramente mi vogliono
1: bello,
0: bene,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: vogliono
1: sì.
0: Bene.
1: E dopo ho sentito che ci sono queste novità, ma di preciso gli orari ancora non le sapeva e queste cose qua, insomma, ecco.
0: Ma se hanno voglia me li racconteranno, io so che vado avanti per la mia
1: ma
0: strada.
1: Penso di sì, quando sapranno lo diranno, ma non è dal mezzogiorno, cioè deve essere gli orari un po'... Per me un orario deve essere dalle 2 alle 4.
0: Può essere.
1: C'è già stato qualche anno fa questo programma dalle 2 alle 4, poi non so come mai è stato tolto, però c'era già stato un programma così.
0: Beh, sai, le cose nascono, finiscono, ricominciano. Per esempio, prima del 2 marzo di quest'anno non esisteva Giorgio Conti Show, che non ha nessuna intenzione di andarsene via.
1: Beh, ascolta, stamattina alle 6 ti ho pensato.
0: Sì, perché?
1: Perché ho detto, Giorgio, ho detto che la mattina presto, anche alle 6, fa la moca del caffè. Ho
0: sì,
1: detto, chissà
0: sì.
1: Se starà bevendo il caffè.
0: Esatto, perché poi io alle 6:30 sono partito da Storo, perché a me piace viaggiare col fresco, per riuscire ad arrivare a casa, di fare i bagagli, far prendere aria e vestiti, preparare il programma e poi andare in onda. Ho fatto anche i pavimenti stamattina,
1: che bravo. No, perché mi sono chiesta, magari fa caldo, no, lo beve adesso.
0: No. Allora, se a me manca la caffeina la mattina, guai. La sera, siccome prendo le gocce per dormire, è inutile che mi faccia il caffè.
1: Ma poi invece io l'ho bevuto, sarà un buon quarto alle 7, 20 alle 7, però ecco, mi è venuto in mente questa cosa qua, ho visto che erano le 6, ho detto Giorgio forse starà bevendo il caffè.
0: No, scusa la parolaccia, ma io mi alzo, rinco, perché barcollo con gli occhi mezzi aperti, accendo la moca che è già pronta dalla sera, mi metto in religioso silenzio, aspettare che venga su, mi bevo il mio caffè e poi torno a letto.
1: Anche io la preparo sempre alla sera, è troppo bello questa cosa.
0: Però dopo dal letto sto ancora sul divano a farmi due coccole fino alle 8, ovvio. Però ecco, la mia droga subito.
1: Bene,
0: io purtroppo ho due dipendenze, il caffè e la Coca-Cola, ai ai ai.
1: Anche a me mi piace la Coca. Cerco di evitarla un po', però mi piace.
0: Anch'io, ovviamente con moderazione, però insomma, io ti dico... Tipo con la pizza, io non riesco a bere né vino né birra, una bella Coca-Cola, che ti, come si dice in bresciano, ti sgura giù il cannello, che è un piacere.
1: E ti fa anche digerire.
0: Esatto, come
1: Non c'è
0: diceva Vasco
1: bisogno di
0: Rossi.
1: andare a prendere il digest dello
0: Esatto, o
1: stomaco, che
0: qualcuno che
1: fai?
0: ti batta sulla schiena, ecco.
1: Appunto. Bene, Giorgio, abbiamo raccontato un po' di stronzate, però sono
0: Ma un
1: tutte
0: po' di
1: cose belle.
0: leggerezza fa così bene ogni tanto. Poi
1: Dici?
0: abbiamo detto che è un taglio estivo questo, per cui
1: Va bene.
0: ecco.
1: Dai, buona settimana e ci sentiamo.
0: Dalla tua bella valle al tuo grande cuore, un bacione immenso. Ciao Rita.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, un bacione anche a te. Ciao, ciao.
0: Grazie.

0: Era la GM Orchestra. Dietro naturalmente questo nome d'arte si nascondono due dei più grandi musicisti che hanno composto tante colonne sonore di film, telefilm e spot pubblicitari, Guido e Maurizio De Angelis. La canzone era dedicata al mio conto corrente, infatti si intitola Verde e spero vi sia piaciuta. A me l'essere al verde non piace tanto, però vabbè, dai.
1: Messaggio promozionale.
0: Ed è con grande felicità che vi annuncio che ha riconfermato il suo sostegno al Giorgio Conti Show anche Ottica Zanetti, l'amico dagli occhiali perfetti. Grazie Walter, e naturalmente io scenderò a trovarti domani pomeriggio per ringraziarti. Intanto vi ricordo che la prevenzione degli occhi è una cosa fondamentale e a volte non capisco perché c'è gente che si riduce fino all'ultimo prima di fissare un appuntamento. Molti dicono e vabbè, poi l'appuntamento tra 6 mesi eccetera eccetera, ma voi andate da Ottica Zanetti e avete subito l'esame della vista con tutti i problemi connessi al vostro occhio, ma soprattutto anche con le relative soluzioni. Due punti vendita, uno in via Duomo 49 nel cuore della Franciacorta a Cazzago, dove SM non vuol dire sul Melle, sul mare, ma vuol dire San Martino, con telefono 030 72 54 085, e l'altro a Iseo, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. Qui non dovete prenotare, andate e vi fate fare un bel test visivo computerizzato, in modo che sapete qual è il problema o i problemi che può avere il vostro occhio. Ma non aspettate sempre di peggiorare. Un controllo anche annuale della vista, come lo fate dal dentista, come controllate la prostata, come controllate tutte le altre parti del corpo, anche voi donne. Gli occhi sono importanti, non vanno trascurati, perché quello che è un piccolo problema oggi, se trascurato, potrebbe diventare abbastanza impegnativo e quindi risolvibile solo parzialmente. E poi, che volete che vi dica, il negozio di Iseo è aperto anche la domenica, e quindi se passate dalle parti di Iseo adesso che c'è la bella stagione, entrate anche solo per salutare, ma soprattutto sottoponetevi a un esame della vista, uno in più non fa mai male. E sugli occhiali da sole, se prima c'era uno sconto dal 20 al 40%, per questo mese, attenzione, solo per questo mese, sconti dal 20 al 50% sugli occhiali da sole. Approfittatene quindi. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Grazie Walter, grazie di cuore. Te voglio bene, te voglio bene, te voglio bene Walter, te voglio bene.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono la Franca di Erbusco.
0: Ciao la mia Franchi.
1: Sono la Franchi. Ascolta, oggi, se mi permetti, voglio fare l'opinionista.
0: Sì?
1: Sì. Quella delle pecore, come si chiama quella delle pecore, che è una simpatia enorme. Là, mi ricordo il nome, che abita vicino al paradiso.
0: Ah, la Ersilia.
1: La Ersilia è di una simpatia enorme. Gianfranco, lei so tutte. Ma la gentilezza, tutte, io quelle che chiamano le conosco tutte, sono tutte persone speciali. Ma voglio dire alla Rita che la gentilezza, che io non la conosco, Rita sono la Franca, te lo dice con cuore, hai una gentilezza a parlare con Giorgio e con le persone, ci saluti noi tutti senza conoscerti, con una gentilezza, Rita, che te lo meriti proprio, questo mio pensiero.
0: Lo so, e sono parole dette col cuore, però Franca...
1: Col cuore, ha una gentilezza, guarda, quella Rita lì, perché lei saluta tutti gli ascoltatori, ecco. E poi la Ersilia fa ridere, poi la nostra amica Pandina, e tutti, io posso ricordarti tutti.
0: Guarda, nostro... ognuno di noi è una macchietta a sé.
1: Sì, però la Rita, io non ti conosco, ma sei di una gentilezza.
0: Te lo posso confermare, sì.
1: Che a sentirti fa molto piacere a noi.
0: Però Franchi, diciamocelo francamente, io e te in privato, senza che lo sappia tutta l'Italia, chi però ha avuto il piacere di andare su e giù per l'ascensore insieme per tanto tempo? Io e te.
1: Sì, lo sappiamo solo io e te.
0: Lo sappiamo solo io e te che andavamo su e giù dall'ascensore insieme, ecco.
1: E non dire dove che arrivavamo.
0: Assolutamente. Ah, cose nostre.
1: E dopo il nostro Gianfranco, lo so tutte, sei un fenomenale, hai un cervello fenomenale. Saluti a tutti, grazie di avermi ascoltato, grazie Giorgio della compagnia, io ci sono sempre. Qui nel mio silenzio, ma io ci sono sempre ad ascoltare.
0: Un bacione, ciao, grande Giorgio. Alla mia immensa Franchi. Ciao Franchi.
1: Ciao Giorgio.
2: Le 12:53.

0: E andiamo con la prossima telefonata e diciamo semplicemente pronto.
1: Buongiorno, buon Giorgio, sono la bella di notte.
0: Ma per me sei bella anche di giorno.
1: Ah, sì, se sto chiusa all'interno e non mi vede nessuno, sono bellissima.
0: Hai sentito che ti hanno appena citato?
1: Oh, abbraccio la Franca, non merito tutto questo appartamento, sono simpatica, non a tutti.
0: Ascolta, quello che ha cercato di essere simpatico a tutti l'ha messo in croce da 33 anni, per cui...
1: Ma guarda, Giorgio, non sono tanto in vena di scherzare perché questa mattina ho ricevuto una notizia, diciamo che un ragazzo qua poco distante da me, che anche lui tiene galline, cose varie, perciò capirai se entra sempre
0: certo,
1: nel pollaio,
0: certo.
1: In pochi mesi ha perso la mamma. E però quella era ammalata, mentre il papà improvvisamente proprio questa notte è venuto a mancare. Lui ha 30 anni, questo ragazzo, guarda, ti dico la verità, sono rimasta molto male, perché sono persone che ci unisce la stessa passione, no?
0: Certo.
1: La campagna, gli animali. E poi volevo chiederti una cosa, Giorgio.
0: Se posso, sì.
1: Ecco, perché io sono a scoppio ritardato, prima che arrivi. Ciao,
0: va bene, sei diesel, sì.
1: E alle volte le domande che mi fanno improvvisamente io non sono in grado di rispondere,
0: okay.
1: Mi ci vuole del tempo per metterle a fuoco. E praticamente la scorsa settimana abbiamo parlato di abbracci.
0: Sì.
1: Ecco. E ho condiviso perché ho detto se mancavano questi abbracci dei nostri genitori, io adesso che ho 80 anni, è perché non li hanno avuti in precedenza in famiglia.
0: È vero.
1: Ecco, per le loro situazioni che erano disastrate. Ma a parte questo, poi ecco, pensando alla notte, l'abbraccio. Mia mamma non era per gli abbracci, rimasta orfana piccola con 7 fratelli, perciò niente, mi scansava piuttosto che abbracciarmi. Ricordo l'ultimo abbraccio però e ti voglio chiedere se mi darai una risposta,
0: sì.
1: Perché so che sei in grado di farlo. Niente, dunque questa era qua con me, io avevo 75 anni perché adesso ne ho quasi 80 e lei quasi 100. E le chiedo, mamma, vuoi il minestrone oppure preferisci alla sera, oppure preferisci che ti faccia il passato, perché aveva due dentiere, perciò quella dell'umido e quella del secco, non c'era problemi per la masticazione. E lei continuava a ripetermi, non ho capito, cosa hai detto, non ho capito. Io mi avvicino alzando la voce e dico, vuoi il minestrone oppure ti faccio il passato? Mamma mia, mi ha scansato, ma in una brutta maniera, e mi ha detto mangiatelo tu, io vado a dormire. Sono rimasta di un male, lì qualcosa si è scatenato nella testa della mamma, sicuramente era una persona, è sempre stata una persona piuttosto aggressiva, non molto dolce, però in questo atteggiamento io apro la porta della camera per vedere se effettivamente andava a letto.
0: Certo.
1: E lei si stava mettendo il pigiama perché era proprio veramente una donna che si gestiva bene.
0: Okay.
1: Grazie a Dio. E niente, le dico, mamma, ma allora non mangi davvero? No, non mangio. Allora mangerai più tanto domani, perché avrai più tanta fame domani, lo mangerai domani. E sono uscita prendendo la cosa così sotto mano.
0: Certo.
1: Come una cosa, ho detto, passerà. Beh, ti dico che dopo 10 minuti sono passate due persone, io sono uscita a sistemare le ultime cose all'esterno, chiudere così, sono passate due persone, mi hanno salutato, io avevo il morale a terra proprio.
0: Certo.
1: Niente, due parole, sento la mamma urlare, allora corro all'interno, allora non ho aperto, corro all'interno e la mamma che mi dice... Sto morendo, la mia testa, non respiro. Oh mamma mia, questo è stato l'ultimo abbraccio che ho avuto alla mamma, perché io l'ho abbracciata, ho detto mamma non lasciarmi sola, l'ho abbracciata e ho sentito queste sue braccia che mi hanno stretto, mi ha detto no, non ti lascio sola, ma io sto morendo. È morta pochi mesi dopo, Però ti dico la verità, che dal giorno in cui lei è mancata, guarda, te lo giuro su ciò che ho di più caro, e tu sai, non parliamo di animali, ma tutte le notti io la sogno, se non due volte, tre volte, ma io la sogno tutte le notti, sempre, sempre, sempre. E lei mi diceva, guarda, bravo, perché vengo a tirarti i piedi, e sai che mi copro i piedi?
0: Silvia, ma è il segnale più bello che lei ti sta dando, lei è lì. E quell'ultimo abbraccio che lei ti ha dato è stato per lei liberatorio, perché chissà quanti avrebbe voluto dartene. Ma tu ti ricordi le famiglie patriarcali dove ci si dava persino dell'eco ai genitori, e finché il capo tavola non si sedeva nessuno poteva toccare il cibo? Non esistevano queste manifestazioni d'affetto. Chissà per quanti anni tua mamma ha conservato questa voglia che non riusciva ad esternare. L'ha fatta quando ha capito che ormai era la fine, e quindi non le interessava del giudizio di niente, di nessuno, ed ora lei torna tutte le notti ad abbracciarti. Cosa vuoi di più dalla tua mamma? È lì.
1: Mamma,
0: è lì,
1: ma veramente,
0: è lì.
1: Guarda, ti dico la verità, te lo giuro su tutti i miei figli, ma tutte le notti, ma perfino la mattina, che dico, rimango a letto ancora una mezz'oretta prima di alzarmi, e adesso c'è un po' freschino, e sogno la mamma sempre. Avrò in 5 anni che è mancata, che mi ha lasciato, forse 3 volte abbiamo litigato di brutto anche,
0: capita.
1: 3 volte, ma sempre sogni bellissimi. Bellissimi, si cucina, si fa di tutto e di più, acquisti e tutto spiano, e dico, guarda che non ho i soldi, non posso.
0: Fantastico.
1: Scusa se mi sono permessa di
0: no,
1: dire questa cosa.
0: È stata una cosa molto intensa, però guai a te se dopo tutto quello che mi hai detto mi dici mamma se n'è andata. Mamma è lì.
1: Grazie.
0: È lì. E lì a fianco a te, sarà su una spalla, ma soprattutto è dentro il tuo cuore. Non ti ha lasciato.
1: Sì.
0: E te lo sta dimostrando. Ecco. Per cui continua a pregare per lei.
1: È per quello che non mi sento sola. È per quello. Perché io li sento sempre qua vicino.
0: Ma ci mancherebbe. Ho sempre detto che io non uso la parola morte, ma una dipartenza.
1: Sì.
0: Perché la parola morte è triste. Vuol dire finisce tutto.
1: A volte ecco. Esce, sai, escono anche parole che non si vorrebbero dire. Hai ragione, correggere ciò che la mamma è.
0: Ecco, adesso voglio dirti una cosa. Sai che siamo una grande famiglia? Io sono convinto che in questo istante il Gianfranco, la nonna Pina, la Carla, la Luciene, tutti ti stanno stringendo con il loro abbraccio da casa loro. Per cui coraggio e su di morale. Okay.
1: E io vi ricambio con vero, vero, vero, vero cuore, ma veramente, veramente, siete persone, io non so, avete un dono, da che parte viene questo dono? Diamo merito a quello lassù.
0: Ma sì, dai, ma ce l'hai anche tu, per cui siamo tutti fortunati ad averci, ok? Perfetto.
1: Sì. Grazie.
0: Bella donna, ti abbraccio forte, forte anch'io stavolta, ok?
1: Grazie.
0: Ciao Ersilia.
1: Ciao. Tutti. Grazie, ciao.

0: L'originale ovviamente di Whitney Houston era molto strappalacrime, Gloria Gaynor l'ha alleggerita rendendola anche ballabile, ma il pezzo rimane sempre uno dei capolavori della musica mondiale. Grazie alla reginetta della disco music, Gloria Gaynor, reginetta, Donna Summer, la regina. Oh, siamo entrati alle 13:05 nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Allora vi ricordo che siete in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, che siete sul canale 787 della vostra TV. Non mi vedete ma mi sentite, perché la radio è sempre stata una voce e io voglio che sia così, però c'è un numero di telefono che vi dà la possibilità di far sentire la vostra voce. Questo è lo scopo del programma, per un saluto, per un abbraccio, per dirmi semplicemente ti sto ascoltando, anche per i più timidi che non hanno mai telefonato in questi pomeriggi così afosi a casa, tranquilli. Prendete in mano la cornettina, date una soddisfazione al Giorgio Conti, ditegli «Ciao, sono telefono da, non ti ho mai chiamato, oggi lo faccio per la prima volta». E allora per i timidi e meno timidi, 351 40 41 42 3. E intanto il telefono trilla, pronto?
1: Pronto, io lo faccio per la seconda volta, perché sei un tesoro e dai coraggio a tutti, a quelli più disgraziati che ti telefonano e ti chiedono tante cose. Sei un amore, non ce n'è un altro, non ti dico altro, guarda.
0: Allora Lucia, non è questione di essere un amore, è questione di amare, amare terribilmente la vita. Amare terribilmente la vita.
1: Una persona come te vicino sembrerebbe di andare in cielo.
0: In capo al mondo, in capo al mondo. Dai, in cielo ci andremo insieme.
1: C'è un tesoro.
0: Grazie, poi guarda che io divento rosso anche se non mi vedete.
1: Non importa se anche diventi rosso, io ho tutto rosso in casa.
0: Bene.
1: Poltrone, sedie e robe.
0: Lo senti, ciao, adoro. Ciao, buona giornata.
1: Dai, ti ho chiamato perché sentire anche questa signora e tu consoli, sei una gioia, sei.
0: Meno male, meno male, meno male. Dai, dai, mi dai coraggio, ciao, per andare avanti nella mia missione. Un bacione, ciao. Ciao,
1: ciao, ciao, tesoro, ciao.
0: Allora, stavo dicendo che siamo entrati nella seconda ora e per i più timidi il numero, e anche per i non timidi, il numero da chiamare è sempre quello 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Due parole su Nicoletta Strambelli, alias Patti Pravo, che è tuttora in tournée, nonostante i suoi 80 anni, sempre in forma, la ragazza del Piper. Noi Patti Pravo abbiamo due versioni, la versione sbarazzina, ragazza del Piper, ragazzo triste, la bambola, qui e là, eccetera, eccetera. Ma all'interno della sua discografia ci sono anche alcuni pezzi talmente intensi, talmente che ti fa sentire la pelle d'oca ad ascoltarli. Uno di questi capolavori che io voglio sottoporre alla vostra giudizio e che io adoro, ma va veramente ascoltata bene, si intitola Tutto al più.
2: Ti ricordi più i nostri 15 anni?
0: Sì, certo, questo secondo te sarebbe Patti Pravo con Tutto al più. Un signor, ragazzi miei. Ebbene sì, allora mi ha detto il mio regista, ascolta, sei troppo serio oggi, dobbiamo sdrammatizzare un po' e dobbiamo mettere qualcosa di più allegro. Ho capito, però mi hai fatto sprecare tutto un gran discorso su Patti Pravo e dopo tu mi metti... cioè, vabbè, non lo so, e neanche la spada nel cuore mi va bene, francamente. Vabbè, andiamo con la prossima telefonata, dopo io e te litighiamo, litighiamo da soli, ok? Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. No, aspetta, devo tirare su qua. Pronto!
3: Pronto!
0: Buon Giorgio!
3: Sono nonna Pina!
0: No, ormai la voce inconfondibile, la mia nonna Pina, come la
3: mi hai riconosciuto,
0: Come la mi sta la mia nonna Pina?
3: Ma sì, guarda, stamattina non era una giornata modello, mi sono alzata molto triste, non so perché.
0: Come mai?
3: non lo so, quell'ansia lì che mi rode dentro. Ma però dopo un po' sono andata a fare la spesa, poi ho cominciato, e poi dopo sentire te mi è passato tutto. Ho sentito la Carla che ha fatto il tragitto della sua strada per andare a prendere le uova,
0: sì.
3: passava da Grumello, Pizzighettone, andava alla cascina Morte d'Orlando, che è una cascina che ci andavo io, perché io ho sempre lavorato in campagna, guidavo i trattori, ho sempre fatto quei lavori lì.
0: Tu guidavi i trattori?
3: Guidavo i trattori, guidavo no. il trampolo, quello che cimano il grano turco, che tirano
0: sì.
3: via i cimini, quei trampoli lì, guidavo il trampolo, e fino a che mi sono sposata, fino a qualche anno fa, insomma, verso i miei 45 anni, guidavo ancora i trattori.
0: Ma pensa?
3: E dopo, chissà perché, ma ero sempre un carattere allegro, non so perché quelle depressioni lì ti buttano a terra in questo modo tremendo. Dopo mi sono un po', non arrabbiata, il fatto che dico che la mamma degli imbecilli, chissà perché, è sempre incinta.
0: Ah, guarda, sì.
3: Quando ho sentito che quello là tiene occupato la linea,
0: sì.
3: Ma che cosa vuol dire? Bisogna essere proprio cretini a dire la sua parola.
0: Allora, hanno inventato l'intelligenza artificiale, ma la demenza naturale dilaga.
3: Sì, non so se è vero, ma uno si diverte a fare quel, non so che scherzi.
0: Ma non capisco il gusto, tra l'altro, persona.
3: Ecco, cioè, cosa ma al giorno d'oggi c'è da aspettarsi di tutto,
0: Il mondo è strano, effettivamente, e aveva ragione mia mamma a dire non dovrei mai morire perché ne senti sempre nuove.
3: No, è proprio strano. A me piace tanto sentire la tua voce così calma, così, e poi i cose che non so neanche come si dice, cose che dice a tutti, no? Che adesso mi sono persa, vedi come faccio certe volte.
0: Allora, io cerco sempre di portare del conforto, ok? Ritengo il mio programma, a differenza di tanti anni che ho trasmesso in radio, quando io ho impostato questo programma come volevo io, molto intimista, e voi mi avete seguito a ruota in una maniera fantastica già dalle prime puntate, io adesso, per me il mio non è un programma, la mia è una missione, aiutare a regalare un sorriso a chi magari ogni tanto lo perde.
3: E come ci riesci perfettamente, ecco. Guarda. Io ti dico che queste due ore che passo a ascoltarti, per me è un rilassamento, sto bene.
0: Però voglio dirti una pena, che per arrivare a questo punto di tranquillità spirituale ho lavorato tanto, ho sofferto tanto, ho perso tante battaglie, non è stato tutto così semplice. Però finalmente ho raggiunto la felicità, non lo so una cosa, però la serenità. E quindi vorrei riuscire a rendere serene anche le persone che a volte magari si perdono in piccole arrabbiature, in piccole...
3: Ma te la trasmetti benissimo, la serenità la trasmetti. Non so perché, ma mi sento proprio serena, ecco, ascoltarti, i consigli che dai alle persone, la tua voce calma, mi fa bene, guarda.
0: E allora io, per rallegrarti, siccome avevo preparato un omaggio a Peppino Di Capri che ci ha lasciato, io ti dedico, solo a me e a te, un grande amore e niente più.
3: Grazie mille,
0: Giorgio. Ok.
3: Grazie mille.
0: Nonna Pina, un bacione grande. Ciao.
3: Anche a te, ciao Giorgio, ciao.

0: mia.
1: Abbiamo un'altra telefonata in arrivo, pronto?
2: Giorgio, sono felice di quello che hai detto, che tu dopo i sacrifici costano tutti e sei arrivato all'obiettivo che tu desideravi e che ti trovi bene con noi e noi ci troviamo bene moltissimo con te, ha ragione. Abbraccio nonna Pina, ciao nonna Pina, che conosci la cascina morte d'Orlando,
1: sì.
2: che io ci sono stata tante volte, era gestita da persone che mi volevano bene e era un filo diretto col mio paese morte d'Orlando. Tutti gli anni andavo a prendere le uova da ragazzina. Ti abbraccio forte nonna Pina e sono contentissima per te Giorgio, perché sento le persone soddisfatte. È vero, hai una voce che penetra, una voce che ti distende proprio, è adatta al lavoro che fai e che hai fatto. Ti abbraccio fortemente, ci sentiamo domani.
1: Grazie.
2: Scusa se mi sono intromessa un'altra volta.
1: Grazie delle bellissime parole che mi fanno a tratti arrossire, ma me le gusto tutte perché sono dette da voi col cuore. Grazie di cuore. Grazie.
2: Grazie molte. Ciao.
1: Ciao bella donna. Ciao. Ciao.

0: Un grande amore, niente più. Pronto?
1: Pronto, solo io potevo chiamare dopo questa canzone.
0: Mi ha interrotto un amore, no?
1: A me piace interrompere
0: gli amori.
1: Sì, certo, anche perché semmai l'amore non è bello se non è litigare.
0: Esatto. Buongiorno nonna Lu.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Come l'amistà?
1: La sta bene. C'è una bella riettina se stai all'ombra qui in montagna. Non è montagna la nostra. Però
0: beh,
1: una bella cosa.
0: Cominci a essere, cos'è, 700-800 metri lì?
1: 150.
0: Insomma, dai.
1: Non possiamo lamentarci, dai. Su. E ti dirò un'altra cosa, un 5 gradi in meno d'estate, ma 4-5 gradi in più d'inverno.
0: Esatto, esatto.
1: E questa è una grande cosa, devo dire.
0: Hai ricevuto il mio messaggio o no?
1: No. Stamattina l'hai mandato?
0: Vai a leggerlo, che tu ti perdi un po' via. È bello che uno manda un messaggio a nonna Lu alle 8 di mattina e scopre che alle 3 del pomeriggio non l'ha ancora letto, ma non è un problema.
1: Va bene, lo vado a leggere, poi ti rispondo.
0: Scusa. Niente di grave.
1: Ok, stiamo lavoricchiando io e Jenny a tenere un po' di ordine fuori casa.
0: Come sta la mia bambina?
1: È stata morsa dal cane anche lei, domani andrà a fare l'antitetanico.
0: Non ci credo, da quale dei tre?
1: Indovina un po'.
0: Jack?
1: No,
0: Artù.
1: È Artù che morde.
0: È lui, c'ho ancora il pollice con i suoi morsi io.
1: Sbaglio, e stanotte mi ha fatto l'alluce, anche a me, guarda.
0: Che carino, è un cane allucinato.
1: Allora, o lo ammazziamo, perché veramente siamo a livelli disperati, oppure non lo so, lo dobbiamo isolare dagli altri, perché è un macello, è una disperazione.
0: Lo so, e la cosa man mano passa il tempo peggiora.
1: Sì, peggiora, e sì che è stato salvato, dovrebbe essere riconoscente, non lo è.
0: Non lo è, no. Ai. Che vita da cani,
1: sì.
2: Ciao George!
0: Ciao bellissima, George. Ciao Jenny. Comunque, per farla in breve, Jenny, c'è anche domani?
2: No, parto domani.
0: Aia, perché questa sera io ho un impegno, perché sei appena tornato dal lago e devo incontrarmi con lo sponsor.
1: Ho capito.
0: E quindi ti avevo avvisato ancora stamattina, ecco.
1: Accidenti.
0: Perché tu magari quella la scende, fa la spesa, eccetera. Ecco.
1: Va bene, leggo il messaggio, poi ti rispondo.
0: Va bene. Un bacione grande a tutte e due.
1: Un abbraccio anche a te e a tutti.
0: Ciao, fantastiche. Ciao
1: alle persone. Ciao.

Era un omaggio dovuto al grande Peppino Di Capri, l'abbiamo ricordato prima con Gianfranco, un cantante di una grande eleganza, di una grande riservatezza, di una grande gentilezza, di una grande signorilità e soprattutto una persona che amava terribilmente la sua intimità. Ecco, una cosa molto molto molto importante. Tu puoi essere un artista, ma il pubblico si deve accontentare di quello che tu dai sul palco. Non necessariamente ci deve essere la ricerca spasmodica di quello che poi un artista fa nella vita privata. Certo, ci sono quelli che la sbandierano per avere magari più complimenti, più like sui social, eccetera, eccetera, ma ci sono le persone riservate che amano la loro intimità, tenerla per loro, se no non si chiamerebbe intimità. Ed era un discorso che io facevo spesso alle mie alunne a scuola, soprattutto per una donna. Ricordatevi che l'intimità è un fiore delicato, non buttatela via, tenetela per voi, al massimo potete condividerla con il vostro compagno per quella parte che vi pare, però se volete tenere una parte solo per voi, la vera intimità è anche quella, non sentitevi in dovere di doverla divulgare o giustificare. Avete capito? Quindi mi raccomando, un po' di intimità per tutti.

0: Gator, tu non sai le volte che ho messo questo disco, non sai le volte.
1: E tu pensa adesso, non è che faccio il veggente, nel metterla io ho pensato a te.
0: Ma non è possibile. Le volte che l'ho messo, perché naturalmente in americano questa canzone poi era diventato anche un tormentone. Ah, sì, o era l'Alighiero, sì, o era perché naturalmente a volte le canzoni superano l'immaginazione, e questa è una di quelle, era diventato uno slang americano, se io le darò le chiedo. E quindi guarda,
1: sì, come dici da noi, ciao, arrivederci, lo see you later alligator.
0: See you later alligator, sì, perché già c'era, però la canzone l'ha rafforzata,
1: l'ha ampliata.
0: Poi se pensiamo a Rock Around the Clock, che è stato il primo rock and roll del nostro grandissimo Haley, che lui aveva questo ricciolino tirabaci, no? E se noi pensiamo poi a tutto quello che ha fatto il rock and roll, naturalmente, però alcune canzoni di quegli anni rimangono proprio, e questa è una di quelle, perché in America questa viene considerata, e come l'altra volta l'Alipop,
1: sì?
0: L'Alipop poi alla fine era talmente un tormento, l'Alipop, l'Alipop, che poi quello col dito faceva finta di stappare la bottiglia, no? Pop! E si sentiva una bottiglia stappata. A me era quello che facevano i bambini quando mettevano il dito in bocca.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Stappavano. E il discografico ha avuto questa idea. Però guarda, mi sai venire in mente tante smash hit, c'era una rubrica che curava il sogno americano, e curava queste canzoni molto, molto particolari. Quindi ti ringrazio. Ciò
1: io
0: non toglie che
1: purtroppo ho una brutta notizia da darti. Nella programmazione di domani è già inserita Rock Around the Clock. Ecco, ti faccio questo anticipo, un'anteprima che sai solo io e te e quei mille che ci ascoltano.
0: Lo sai che in Italia questa bellissima è stata tradotta nell'orologio matto, l'orologio matto, e tutti pensano a Rocca Celentano. Invece il primo che ha cantato questa canzone è stato il marito di Los Santos, che
1: sì?
0: È, adesso te lo dico, ma ci vuole Carla, vedi che anche l'amico del Giaguaro ha un momento, è quello che cantava tutte le canzoni un po' sincopate, e la Carla adesso c'è. Io penso di questo cantante che ti dirò, avevo cantato La ragazza col Montgomery.
1: Ma...
0: la conoscete la ragazza col Montgomery, con quei capelli pettinati che fa ridere, lei passa l'esistenza con grande sofferenza per restare sempre originale. Carla, ti aspetto perché devi tu dire tu chi hai cantato.
1: Vogliamo l'imbucata, ecco.
0: E certo, Rock Around the Clock me lo ascolto volentieri domani, molto volentieri.
1: Già inserita.
0: Senti, grazie per le bellissime parole che hai detto del nostro grande Peppino Di Capri, un grande, guarda.
1: È vero, ma ripeto, ho avuto modo di conoscerlo in più occasioni.
0: Impariamo da questi artisti, che cos'è impariamo da questi artisti, che sono l'essenza dell'Italia nel mondo. Veniva al Moretto, si donava a tutti Peppino Di Capri, poi veniva lì al Gallo Nero, te l'ho detto, quella
1: certo, certo.
0: Mia Zerita aveva la panetteria dove andava anche Milva, proprio vicino, diciamo, al Borgo Coscia, dove c'è la chiesa dei Frati. Allora scendeva e c'era una pensione Oriente, le abitava, e allora lo vedeva e diceva: oh, ciao Peppino, ben arrivato! E lui: ciao Rita, vengo a prendere la focaccia, vengo a prendere la focaccia! E andava a prendere. Ma guarda che Italia così semplice, così bella,
1: così vera.
0: E grandi artisti, perché questo, il nonno suonava nella banda, avevano i parenti un negozio di dischi, di tutto quello che riguardava la musica, ma lui piccolino già faceva musica per le truppe americane. Ma ti rendi conto cosa non ha fatto Peppino Di Capri?
1: Io dico che un artista comunque può scomparire, ma lascia un segno nella storia, perché
0: certo,
1: le sue canzoni rimarranno in eterno.
0: E guarda, con Mario diciamo sempre, gli artisti non muoiono mai, e questo,
1: esatto.
0: Lui il ragazzino ha sondato Peppino e i Capri Boy, perché sai, l'America anche lì

0: che fanno un complessino così piccolino nei locali, eppure guarda la carriera che ha avuto e che ha
1: Esatto, in tutto il
0: tuttora, eh.
1: mondo, in tutto il mondo, ecco.
0: Sì, davvero.
1: Bene.
0: Va bene, aspetto Carla per il nome del
1: Va
0: cantante.
1: bene,
0: Ciao,
1: un
0: ciao,
1: abbraccio,
0: ciao,
1: ciao Gian.
0: ciao.

Ripeto e ve l'ho sempre detto, il mio limite è quello di non conoscere il liscio e la musica ballabile in genere, però posso altrettanto dire che a livello invece di musica mondiale lo zio sa tante cose e ha tanti dischi, per cui voglio dire, se da un lato ho quel difetto, dall'altro lo compenso con il pregio di aver sempre amato la musica di tutti gli anni, di tutti i periodi e di tutte le nazioni. Parliamo di soldi? Quelli che mancano sempre. Questa riflessione, cari amici e care amiche, non nasce dall'invidia, né dal desiderio di giudicare qualcuno, Dio me ne scampoli. Nasce semplicemente dall'osservazione della vita delle persone. Mi capita di chiedermi perché a volte il raggiungimento di un certo benessere economico sembra coincidere con la perdita di qualità che hanno un valore molto più grande. Quando uno diventa ricco si dimentica dell'umiltà, della gentilezza, del rispetto, della capacità di guardare gli altri senza sentirsi superiori. Il denaro, in fondo, è uno strumento prezioso, lo sappiamo. Può offrire sicurezza, opportunità, libertà. Ma quando diventa il metro con cui si misura il valore delle persone, rischia veramente di impoverire proprio chi il denaro ne ha tanto. Le persone che lasciano il segno non sono necessariamente quelle che possiedono di più, ma quelle che pur avendo ottenuto tanto, continuano a salutare con sincerità, ad ascoltare con rispetto, a ricordare da dove sono partite e a trattare ogni persona con la stessa dignità. La vera ricchezza, per quanto mi riguarda, non ha bisogno di essere esibita. Si riconosce nella discrezione, nell'educazione, nella gratitudine, nella capacità di restare autentici anche quando la vita cambia. In fondo il successo più difficile da raggiungere, per quello che penso io, non è quello economico, ma quello umano, perché accumulare beni può essere il frutto dell'impegno, delle opportunità o della fortuna. Conservare invece umiltà, equilibrio e sensibilità è una scelta che noi dobbiamo rinnovare ogni giorno e che ci costa anche impegno. Forse la vera grandezza non consiste nell'arrivare più in alto degli altri, ma nel riuscire a salire senza smettere di tendere la mano, senza dimenticare il valore delle persone e senza permettere che ciò che si possiede diventi più importante di ciò che in realtà si è. Pensiero di Giorgio Conti.

0: Grande Ornella Vanoni con Bungaro, e le parole sono tutto un programma di vita. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita, bisogna imparare ad amarsi prima che sia finita. Mamma mia. Ah, c'ho il corazon oggi molto molto gonfio, e allora sdrammatizziamo, ma sì.
1: Messaggio promozionale.
0: Ci viene in soccorso con tutta la sua simpatia, la sua bontà, la sua sensibilità, il suo amore per la sua azienda, ma lo stesso amore che ha per i suoi animali, il mio amico Nicola Palini, oggi in tournée a Varese a consegnare dei pezzi che ovviamente escono dalla sua GFP Rack, questa fantastica azienda fiore all'occhiello qui in quelle di Polaveno. Quando vi parlo di GFP, vi parlo ovviamente di componenti meccanici per elettronica. Vi parlo di un'azienda che è partita 50 anni fa, ma in 50 anni si è sempre rinnovata. Sono sempre stati fatti investimenti, ha ampliato, ha creato nuovi reparti, nuovi tipi di lavorazione. Ma il tutto, più che spiegato dalle mie parole, andrebbe visto visitando il sito internet, dove vedete effettivamente, con delle immagini bellissime, ovviamente professionali, vari reparti di lavorazione, vari tipi di lavorazione, l'intervista a Nicola fatta da una giornalista dove vi spiega tante cose in maniera semplice, e soprattutto dove trovate anche il catalogo di tutti i prodotti. E allora vi ricordo GFP Rack, la trovate a Polaveno in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. E se ce la fai a tornare da Varese in tempo, ovviamente ti aspettiamo per l'aperitivo.
1: Fine messaggio promozionale.

0: In qualunque lingua canti, Mina è sempre Mina. Questa tra l'altro è una Mina datata di tanti tanti anni fa, quando per sfizio decise di fare un disco di canzoni sue in spagnolo, ma erano ancora le prime canzoni, non poi quando divenne la grande Mina. Quindi fu anche un atto coraggioso, perché comunque in Spagna già avevano scoperto il fenomeno Mina. Una Mina vagante che tuttora vive in quelle di Lugano, con i suoi 80 anni passati, la sua grande voce e questa artista che io non finirò mai di ammirare. Va bene, vi ho parlato velocemente del mio weekend. Oramai ho deciso che l'estate, per quanto riguarda i fine settimana, visto che se vado in ferie voi mi sgridate, allora ho deciso di trascorrerli tutti sul lago di Idro, perché innanzitutto è a 60 km da casa e quindi in un'ora e mezza ci arrivo, cosa che non potrei fare andando a Jesolo o in certe montagne. E poi lo adoro. Io mi fermo tra l'altro nella parte verso Storo, nella parte nord del lago, che è sotto la regione del Trentino Altidia Adige, dove c'è questa spiaggia immensa Baitoni, con un albergo dietro, un servizio, dei ragazzi veramente gentilissimi. Hai la possibilità di berti un aperitivo, di mangiare, eccetera eccetera. Ci sono i servizi, ci sono gli spogliatoi, ci sono persino le docce. Pensate che io la sera, quando faccio l'ultimo bagno, vado, mi faccio la mia bella doccia bella con il bagno scuro e tutto, mi vesto bene e poi mi sposto al ristorante a mangiarmi la mia pizzetta o il mio pesce persico. E devo ringraziare Adriana, mia compagna di viaggio. Ieri con il battello abbiamo fatto tutta la navigazione del lago ed è stata una cosa molto molto bella, perché nei paesini dove scendevi c'era sempre qualcosa da vedere, compreso il mercatino delle pulci. Adesso noi però abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Posso salutare questa bellissima, simpatica persona? Sono Francua di Cremona, di Robecco.
0: Buongiorno da Robecco d'Oglio.
1: Buonissimo.
0: Come sta la mia Franci?
1: Ma sì, oggi un po' meglio, dai, con questo caldo. E insomma, ha un po' demolito, un po' tutti ci ha demoliti.
0: Guarda,
1: le tecniche normali, tradizionali, la natura, gli alberi, le belle respirazioni, e parlare con le persone, parlare.
0: Esternare, tirare fuori.
1: Tirare fuori come fai te. Sai, io sono stata abituata a comunicare con parecchie persone, poi dopo ho fatto un po' di tempo chiusa un po' in casa, praticamente. Certo. Ti viene la sofferenza della solitudine, viene un po' di solitudine, del silenzio. Ecco, io non mi piace il silenzio. Il silenzio lo voglio quando lo voglio io.
0: Esatto.
1: Oppure, ecco, con i miei animaletti, vado a parlare con i miei fiori, faccio tutte le cose che ti danno energia, che ti danno forza, ti danno coraggio. No, oggi la solitudine, veramente. E purtroppo, anche io sono sola da tantissimi anni, però mi sono fatta la mia vita con i miei animali, i miei fiori, le mie piante, e con voi, con te, che sei simpatico. Mi senti?
0: Ma guarda, siete voi la mia linfa alla fine, eh?
1: Anch'io, tu sei...
0: Perché cosa sarebbe il mio programma senza le vostre telefonate? Un soliloquio.
1: Ma io ti ascolto sempre, perché veramente, guarda, se tu non so, tu non mi conosci, che mani, come dicono di me quando facevo le mie dirette, che mani una tranquillità. Veramente è bello ascoltarti, perché tu trasmetti una grande serenità, pace interiore, energia, vita.
0: Beh, mi stai dicendo tesoro. Delle cose molto belle, Francesca. Molto belle, molto belle.
1: Tesoro, io posso essere la tua mamma, la tua nonna. Beh,
0: Anche la mia sorella maggiore, cosa vuol dire?
1: Sì, anche sorella maggiore, perché noi siamo le persone senza tempo. Io, guardo, ho una certa età, però mentalmente, la mia mente, mi sento ancora una ragazzina. Vorrei fare questo, vorrei fare l'altro, però tante volte, sai, il corpo non ce lo permette.
0: Certo, però io ho sempre detto che tutti noi abbiamo tre età. Quella della carta d'identità, che mente. quella che tu dimostri esteticamente è questione di DNA, e poi c'è l'età che tu senti dentro, e io dentro c'ho questo bambino che vuole sempre giocare.
1: Sì, sì, anch'io mi ricordo quando ho fatto il mio intervento al cuore, ti posso parlare 2 minuti poi?
0: Vai.
1: Sono andata a Milano, Monzino, e mi hanno fatto il check-up energetico in paragnostica. E ho detto, signora, quanti anni ha? Ma scusi, arrivi davanti alla cartella. E ha detto, no, non ci credo, signora. Perché dal check-up che mi hanno fatto, dimostro 15 anni di meno.
0: Ma è meglio.
1: Sì, no, ho detto, io non me risento la mia età, che vorrei fare ancora tante cose. E quando mi sono ripresa bene, qualche cosa voglio fare ancora, perché bisogna vivere, bisogna andare avanti, bisogna... le persone hanno bisogno di una parola buona, di sentirsi parlare, come fai te?
0: Esatto, e se tu hai questa energia e la tieni per te, diventi egoista.
1: Sì, no, io sto bene quando comunico, ecco. Quando parlo, ti spazza via qualsiasi tuo malessere fisico e morale.
0: Ti do perfettamente ragione.
1: Io, a me piace la mia solitudine, perché quando la voglio mi metto qua, però quando io sento, incomincio a sentirmi un po' a disagio, vado fuori, adesso non si può, né? Faccio questo in giardino, faccio questo, sparisce tutto completamente, oppure basta parlare con una persona.
0: Esatto, esatto.
1: Basta parlare che ti va via questa, proprio è la malattia del silenzio.
0: Esatto.
1: Si chiama. Perché io facevo le trasmissioni, ho parlato molto.
0: Ma infatti tu dici che io non ti conosco, personalmente no, ma nei vari canali di TV ti ho seguita spesso, per cui ti conosco.
1: Sì, ho fatto 30 anni.
0: Lo so. So benissimo chi sei.
1: Ma non mi conosci?
0: Ecco.
1: Veramente.
0: Ti conosco benissimo, credimi.
1: Sono proprio una maestra, io sono diplomata, bioenergetica, radiestesista, e mi piace quando mi sento fare i tarocchi. Però il mio lavoro era, io sono in pensione, né?
0: Certo.
1: Era sull'energia, proprio trasmettere positività.
0: Allora, mi raccomando, rimettiti al 100% e poi ti rivogliamo come batteria da ricarica, ok?
1: Grazie, un abbraccio forte.
0: Un bacione grande. Ciao Franci, ti voglio bene.
1: Volevo dirti, mi saluti quel signore che ha parlato prima, non mi ricordo il nome.
0: Gianfranco,
1: ma salutimi, ha una voce, un carisma che veramente sono curiosa a conoscerlo.
0: Ma infatti gli dico, vieni con me a fare radio perché ha una voce meravigliosa, veramente.
1: Ah, ecco, veramente questa persona mi piace molto, anche lui racconta.
0: No.
1: Ciao, bellissimo.
0: Ciao Franci, un bacione, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Io non mi rimangio mai le parole, prima mi hanno fatto uno scherzo dalla regia, vi avevo parlato di Nicoletta Strambelli, vi avevo parlato delle canzoni leggere che ha fatto e di alcuni capolavori che fanno venire la pelle d'oca. Se non mi fa uno scherzo la regia, una... vedi che mi ha fatto? No, ma dai, ma se ce l'hai con me? Ti ho detto quella là! Sì, quella là che dico... No! Vabbè, oggi con la regia non ci capiamo, non è neanche questa. Niente, il mio discorso importante su Patti Pravo lo rimandiamo un'altra volta, ok? Va bene, comunque l'ascoltiamo lo stesso.
2: Stai dormendo ancora?
0: Pronto!
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
3: La mia nipotina, siccome ha appena scoperto che c'è questo canale, mi chiedeva se era possibile, lei ha 8 anni, sentire Filo Rosso di Alfa. Io non la conosco la canzone, ma a lei piace tantissimo. Voi potete metterla in onda oppure no?
0: Allora, di la nipotina che si chiama?
3: Asia,
0: purtroppo io ho 7 minuti di programma ancora, non riesco a metterti Alfa oggi, però magari domani, se sei all'ascolto, vediamo di accontentarti, ok?
3: Ok, di grazie.
4: Grazie.
0: Fai la brava, mi raccomando, mentre la signora con cui ho parlato si chiama?
3: Come mi chiamo io, che sono la nonna?
0: Sì?
3: Gabri.
0: Nonna Gabri, da dove mi chiami?
3: Da Manerbio, Brescia.
0: Da Manerbio? Una volta venivo a bere la birra alla volta del diavolo.
3: Ah, a volta del diavolo, esatto, hanno chiuso anche loro adesso.
0: E poi venivo a comprare le macchine da Bonaventi, per cui Manerbio lo conosco bene.
3: Ok, non dir... il Bonaventi è proprio il nostro vicino,
0: ecco,
3: di casa.
0: Non dirlo a nessuno, non dirlo a nessuno. Avevo anche la mia assicuratrice, la Bonandrini, ok?
3: La Bonandrini, certo.
0: Ecco. Che poi ho fatto sposare col mio amico Alex Caffi, che correva in macchina, per cui di danni a Manerbio ne ho fatti tanti. Di danni ne ho fatti abbastanza, ok? Grazie della telefonata e ti abbraccio.
3: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie anche a te, ciao.
3: Ciao.

0: La grande Nicoletta Strombelli alias Patty Bravo. Wow.
1: Messaggio promozionale.
0: Ed eccoci anche oggi a parlare degli occhiali perfetti che ha solo Ottica Zanetti, perché l'occhiale deve essere perfetto. Ripeto, e quando mi dicono ma compro gli occhiali in farmacia, allora se è un problemino piccolo per leggere ogni tanto, però vi spiego, gli occhiali da farmacia sono graduati di 50 in 50, quindi meno 50, meno 1, meno 1,50, meno 2, a seconda di quanto ci o non ci vedete. Però se prendi un caso come il mio, dove avevo su gli occhiali da 3 erano troppo forti, da 2,50 troppo deboli, perché io li avevo la 2,25 e non li trovi in farmacia. Allora cosa fai? Quelli più potenti sforzi l'occhio perché ti gira la testa, quelli deboli devi ingrandire. Cioè, e allora vai a farti fare l'occhiale ideale per il tuo occhio. Ma prima di fare l'occhiale ideale, fatti fare una bella visita, un bel test visivo computerizzato da Ottica Zanetti. Così scoprirai tutto quello che riguarda il tuo occhio, nel bene e nel male. E laddove ci fossero delle problematiche, ci sono mille soluzioni che l'amico Zanetti sarà in grado di proporvi. L'importanza della lente, ribadisco, l'importanza anche qui della prevenzione, di una visita annuale senza aspettare la mutua 6 mesi. Passate magari nel negozio di Iseo, che è aperto anche la domenica, perché Ottica Zanetti ha 2 punti vendita, uno è in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. E allora lo slogan lo conoscete benissimo: occhi perfetti, Ottica Zanetti. Avete capito bene? Occhi reali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Antonello Venditti, stai con me? Noi però purtroppo abbiamo finito il programma, però starò con voi domani, come sempre, a partire dalle ore 12. Grazie di vero cuore, anche oggi siete stati terribilmente immensi e per questo mi sento di dire non mollatemi mai, state sempre con me. Grazie a tutti dal vostro Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Buon pomeriggio!

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 700.

0: se non è...
1: Abbiamo iniziato con la musica caraibica.
0: Se non è voglia di vacanza questa. Ehi. Voglia con tre L.
1: Vogliissima.
0: Guarda che roba che è.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici che sono all'ascolto.
1: Sul 787, il nostro canale radiofonico.
0: E sulla DAB della radio.
1: Assolutamente sì.
0: Presto avremo delle sorprese importanti, eh? Se riusciamo prima delle vacanze...
1: Altrimenti è una sorpresa quando torno.
0: Ah, perché torni.
1: Ah, non vuoi?
0: No, chiedo.
1: Se vuoi sì, se non vuoi no.
0: Tu torni?
1: No, dipende da te.
0: Ma io se fossi una persona intelligente, ti direi non torniamo.
1: Ah, vedi, è vero. Eppure se manchiamo io e te qua poi, è dura.
0: Poi sai, ma no, ma... No, no. Amiche, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Perché dovremo sentire tante belle cosine, tante belle novità, tante belle curiosità, tante belle canzoni, poi mi piace perché non prenderemo telefonate, ma faremo dei ragionamenti ad alta voce.
1: Ma non solo oggi, non prenderemo telefonate, no, perché no, noi non le prendiamo mai.
0: Faremo dei ragionamenti ad alta voce, vedi, noi andiamo sempre a analizzare le cose, noi serviamo, noi siamo qui, noi siamo lì, se non ci siamo noi, se ci spogliassimo da questi pensieri, le cose sarebbero diverse. Ma te lo dico così, guarda, voglio parlare due ore di questa cosa qui.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, ma è insito nell'essere umano. Cioè,
0: è sbagliato.
1: Sì, però è tutto... È certo che è sbagliato, sai perché? Perché ti porta a scegliere nella vita...
0: A usare la scusa di non scegliere.
1: Sì, a usare perché la scusa. Servo lì.
0: Esatto. Sono bravo, sono utile, servo.
1: E allora hai l'alibi. Giusto? È un alibi che ti crei per poter dire
0: Non è proprio un alibi, però la vita purtroppo è fatta così sempre. Noi facciamo scelte adducendo la colpa agli altri. Non faccio questo perché... Allora, sai che ho scoperto che non c'è Dio?
1: Oh Gesù.
0: Ho scoperto che non c'è Dio.
1: Io ho detto Gesù, quindi il figlio c'è il figlio.
0: No, ma ho scoperto che non c'è. Me l'ha detto lui.
1: Quando? Oggi quando, a pranzo?
0: Quando non ha importanza, quando, oggi, ieri...
1: è importantissimo.
0: Ma non è... Va bene oggi a pranzo? Va bene oggi a pranzo.
1: Ti ha detto che non c'è.
0: Ho scoperto che Dio non c'è, me l'ha detto lui.
1: E come mai è venuto a dirti sta roba?
0: Ma tu rifletti quando parli o non rifletti?
1: Lui è venuto e ti ha detto che non c'è. Tu adesso mi vorrei dire, come fa a dirmi, a venire a dirmi che non c'è, se non c'è?
0: San Garbia.
1: Se non c'è.
0: Quando San Garbia, Sonia?
1: Ascolta, questa è l'arcoxia. Se cosa? Non c'è, come fa a venirmi a dire che non c'è? Questo intendi dire?
0: No, ognuno ragioni.
1: Però lui è Dio, può tutto.
0: Ognuno ragioni per conto proprio, no? Ognuno ragioni per conto proprio. Credo che questa frase la direi se fossi di fronte a un alto prelato, a un cardinale, che ne so, a chi ha fatto della propria vita, della propria esistenza, e specialmente chi l'ha fatto con le proprie azioni, a credere profondamente in questa cosa.
1: Sì.
0: Dio non c'è, me l'ha detto lui. È una frase bellissima per me. Ma perché ridi?
1: Non sto ridendo.
0: Non devi ridere.
1: No.
0: Perché allora che Satana ti porta via.
1: Esatto.
0: E io faccio la trasmissione da solo.
1: Con Satana.
0: A quel punto lì.
1: Perché se mi porta via rimane qua lui.
0: Beh, Satana è anche lì. Anche
1: aiuto,
0: lì.
1: Non parliamo.
0: Ma perché non ci sono i diavoli femmina? Tutti maschi, cavoli. Dio, Gesù, Satana, Belzebù. Dove sono
1: tutti
0: le donne?
1: Maschi.
0: Sono.
1: Le donne a livello religioso ci sono solo a livello di... essere diventate sante, ma però non hanno un ruolo importante.
0: No, non è che sono diventate sante, qualcuno ha detto o ha dichiarato
1: qualcuno ha dichiarato che dovevano essere santificate,
0: che hanno avuto un comportamento in vita
1: e io no,
0: degno. Ma tu no, ma come fai a saperlo?
1: No, io sono tutto fuorché santa. Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. È vero?
0: No, se vuoi io ti tento.
1: Tentami.
0: Se vuoi.
1: Vediamo.
0: Oddio, io ho avuto pochi successi nella vita. Però ho avuto pochi successi nella vita Aspetta, perché qualcuno a casa potrebbe pensare chissà quali cose. Ognuno di noi nella nostra vita in ciò che vogliamo. Hai capito?
1: Certo.
0: Perché
1: ognuno
0: sennò
1: può decidere cos'è quello che vuole.
0: Esattamente.
1: E se in questo che voi nella vostra vita avete agognato, voluto, come è andata? Avete avuto successi o insuccessi? Ma non potremo mai saperlo, perché noi non prendiamo le telefonate.
0: Ah beh, no, a parte quello lo sappiamo, perché lo sappiamo, senza che ce lo dice qualcuno.
1: È andato a DM.
0: Cos'è?
1: È andato a DM. Un po' a tutti è andata a DM. Dai, trovami uno che arriva e dice: oh, io sono talmente soddisfatto della mia vita, di quello che ho, di quello che ho fatto e di quello che farò soprattutto, sono già soddisfatto adesso.
0: Credo di essere uno che può dire queste cose.
1: Ma appunto, ma pochi, pochi.
0: Tutti, dipende quali sono le ambizioni. Dopo vado a leggerti qualcosa, bisognerebbe leggere cosa scriveva, parlavi a proposito di santi e sante, cosa scriveva Madre Teresa di Calcutta. Ma se noi non siamo capaci di vedere quello che abbiamo, non sarà mai abbastanza.
1: Il problema è che vediamo secondo quello te, che hanno
0: secondo,
1: gli
0: secondo
1: altri.
0: Secondo te, parlando di cose che non mi sarei mai aspettato, anche ieri parlavo con una persona che mi diceva: no, perché la Meloni ha ragione, perché pian pianino porterà i soldi da spendere nella difesa al 5% del PIL, cioè del prodotto italiano. Io ti dico la verità, sono stupito pensare che nel 2026... Ah, e poi aggiunge, però è una persona molto intelligente, perché dice che le armi andranno costruite in Italia.
1: Ah, però?
0: Sì. Quelle, il 5% che spende l'Italia, certo, non li dà alla Francia, certo, per far costruire armi alla Francia.
1: Ma lì faremo noi.
0: Io parlo nel 2026, sentire parlare di armi.
1: Infatti. Addirittura di armi che aumentano
0: parlare, il prodotto. Sentire parlare che l'economia dovrà essere basata sulla produzione di armi.
1: Vuol dire
0: quando
1: che
0: abbiamo
1: guerre...
0: una donna vicino a me che deve fare una gastroscopia l'anno prossimo.
1: Esatto.
0: Io ti dico la verità, Sonia, non mi ci trovo in queste cose.
1: No.
0: Arrivate a una certa età non mi ci trovo. Io potrei essere la persona più serena di questo mondo, prendo la pensione grazie a Dio, grazie ai soldi che ho versato, perché ti danno meno di quanto hai versato. Ho un lavoro, la salute, ho tutto, basta guardare e vedi. Però sapere che l'economia guardi alla propria,
1: al proprio futuro
0: producendo armi mi lascia molto perplesso.
1: Ti lascia perplesso, ma soprattutto ti fa capire che questa produzione di armi verrà protratta nel tempo, quindi questo ti fa dedurre
0: ma la guerra è molto importante perché si parlava prima, tu dicevi si tratta di accontentarsi o non accontentarsi delle cose, e vorrei capire cosa vuole Trump. È un visionario che grazie al fatto che è diventato per ben due volte presidente degli Stati Uniti è diventato ultra ricco, vuoi sapere cosa vuole ancora? Cioè, come fai tu a comprare un palazzo? Come fai a comprare un palazzo con i soldi che hai guadagnato sapendo di aver ucciso 500 persone per comprarti quel palazzo? Io guarda, veramente credo che la soddisfazione intrinseca di ogni uomo e ogni donna dovrebbe essere dovuta, poi il gioco di parole, a altre cose. Non lo so, io non so che cosa pensa, non lo so. Non lo so che cosa pensa, però se dovessero dirti: Sonia, guarda, cosa vuoi? La Ferrari 812? La vuoi la Ferrari 812? Sai perché si chiama 812?
1: Perché 800, no.
0: Cavalli. 800 sono i cavalli.
1: Cavalli, ecco.
0: Che sono una...
1: Stavo dicendo 800 cavalli.
0: Un bel numerino. Sono il doppio della mia. E sai che... Ecco. E 12 sono i cilindri,
1: però,
0: per identificare.
1: Immaginati.
0: Noi abbiamo la macchina tutti con 4 cilindri, massimo 6.
1: 12, sì, la voglio.
0: Ecco, però devi uccidere metà Castenedolo. Se ci starebbe la cosa. Brutta Befana.
1: Silenzio. Metà no.
0: Ma qualcuno sì.

0: Dovevamo che poi a me
1: dopo che hai detto che Dio ti ha detto che non c'è,
0: riscoprirli dopo a me dà fastidio, insomma, ecco.
1: Sì, vero,
0: riscoprirli dopo dà fastidio, però voglio dire
1: ha fatto una bella vita.
0: Non so se
1: faccio. Insomma, già una persona che può dedicare la vita alla sua passione, che è il canto, è già l'80%, secondo me.
0: Anche noi dedichiamo la nostra passione.
1: Infatti, noi siamo molto fortunati.
0: Dedichiamo la nostra passione a questo lavoro. Certo, che non ti dico neanche, preferirei essere al mare, perché non è una delle mie passioni il mare, non mi è mai piaciuto.
1: Mamma mia, io e te come facciamo a sposarci?
0: Questo è il bello.
1: Oh, Gesù.
0: Lo faremo uno in montagna e uno al mare.
1: No, facciamo 15
0: giorni. Sai cosa c'è? Quindi a casa diranno, ma chi se ne frega di quello che dicono loro, di quello che, ma io me ne frego.
1: Anche a noi non ce ne frega di chi dice chi
0: quindi,
1: se ne frega.
0: Ci raccontiamo col microfono aperto.
1: Eh sì.
0: Me lo diceva anche la Laura, papà vieni 15 giorni con noi, io cavoli farei di tutto per accontentare mia figlia, certo, e i miei nipotini, ma proprio davvero, perché loro si prodigano per me. Io non riesco a riempirmi le giornate. Cioè, io ricordo, a me forse che mi ha rovinato è stata mia sorella americana, che lei andava al mare,
1: esatto,
0: andava giù in spiaggia alle 7 del mattino, ritornava a mezzogiorno, facevano sempre la pasta asciutta a pranzo.
1: Mamma mia.
0: Andavano giù alle 4 e ritornavano alle 8. E facevano ancora la pasta asciutta. Io mi sono proprio rotto le balle.
1: Direi,
0: cioè, non è una vacanza quella. Non è una vacanza. La vacanza per me è quella dove fai...
1: Scopri.
0: Ricordo un anno, eravamo stati in... Ma ero ragazzo, giovane. Eravamo stati in Marocco con la nostra macchina. Abbiamo fatto 10.000 chilometri. Una roba fuori da qualsiasi... Ecco, io la vacanza lì, quando vedo le spiagge così piene di sta gente, per me è come chi va in Sardegna. Lo fa per poter dire sono stato in Sardegna. Si abbronzano con il lucido delle scarpe per poter dire sono stato al mare.
1: Ah.
0: Perché io quando vedo là tutti quegli ombrelloni lì, a parte che da bambino pensavo che piovesse sempre.
1: Perché c'erano ombrelli grandi.
0: No, io ricordo mia mamma, ci si sentiva... la racconto sempre quando mi mandavano al mare da bambino,
1: 4-5
0: anni, e tu dovevi chiamare, l'assistente si chiamava, chiamava il bar chiamava la mamma, dopo un po' tu chiedi, e mia mamma che mi chiedeva com'è quel tempo lì, mamma più sempre, come? Bernacca ha detto che è bel tempo, sì, c'era Bernacca, sì, ma tutto pieno di ombrelloni, secondo me
1: piove
0: sempre,
1: piove.
0: Ecco, io non riesco a fare quella vacanza. Non è una vacanza, è un perdere il tempo e farlo per poter dire... Vedi, io ho fatto delle vacanze a Monte Carlo, ma non le ho fatte al mare. Monte Carlo,
1: certo,
0: la Costa Azzurra è una delle più belle,
1: certo,
0: ma non le ho fatte al mare, le ho fatte
1: conoscendo,
0: con altre cose, insomma. Ecco, io ripeto, tutti che si affannano e vanno e spendono e fanno il mutuo in banca, al prestito, vanno giù, vengono su, dicono, io non riesco a... È una maledizione, la mia vacanza non può essere quella.
1: Ma ognuno ha diritto.
0: Ma vorrei capire chi lo fa, come si riempie la
1: giornata,
0: la vita, la giornata, lo farei anch'io. Ti ripeto, la Laura, il bambino, ha detto, no Laura, io mi dispiace, vengo alle 4 del pomeriggio, torno alle 8 del mattino dopo.
1: Certo.
0: Ognuno poi, qualcuno che dica che sono matto, anche perché io quando ero ragazzino c'erano i giochi alla televisione, sabato sera soprattutto. Ma ero piccolo, E ricordo questo che aveva vinto un po' di soldi e gli viene chiesto, ma che cosa ne farai di questi soldi? Viaggiare. Dico, questo è matto, ha guadagnato un sacco di soldi, viaggiare. Poi aveva ragione lui, perché oggi... aveva ragione lui, oggi il mio desiderio più grande, la cosa più bella è viaggiare. La vita si cambia, io sospetto che un po' cambiare. Non mi piace la monotonia, che vuoi dire?
1: Esatto.
0: Non mi piace. Va bene.
1: Quindi, no, neanche a me piace la monotonia, dopodiché a volte sei talmente stanco che ti adagi in un qualcosa che non...
0: Un giorno, due giorni... Ma sì, io so che devo stare in quell'hotel, che sia pure a 6 stelle.
1: O 4 o 5.
0: No, facciamo 6. Sì, è pure assist.
1: 5 super, 6 non ci sono in Italia.
0: Andiamo fuori dall'Italia. E io resto lì un mese, io guarda veramente, ma neanche con nessuno al mondo, capisci? Ah. Oddio, contrariamente a questo ho provato e mi è piaciuto molto la barca.
1: Ah beh.
0: La barca, stare via 3, 4, 5, 6 giorni, le crociere. Io la credo
1: perché
0: che
1: ti sposti continuamente.
0: La crociera l'ho veramente amata, spero. Vieni in crociera con me.
1: Ottobre?
0: No, ottobre no. Quest'anno, quest'anno ottobre no.
1: No, nessuna crociera ad ottobre.
0: No.
1: No.
0: La farò a settembre, la farò a novembre, ma non a ottobre. Però la crociera invece...
1: La crociera è bella perché ti svegli
0: molto.
1: Ogni giorno in un posto diverso, puoi scendere,
0: sento,
1: puoi conoscere quel
0: sento
1: posto.
0: Chi non l'ha mai fatta dica no, ma me la barca l'avevo fatta. La barca? Questo è un paese?
1: No, io la crociera...
0: Questo è un paese?
1: La verità non l'ho mai fatta perché non avevo i soldi.
0: Non è vero. Non è vero perché un anno l'hai pagata e non sei venuta.
1: Ma ti
0: non
1: ricordi?
0: È vero. Cioè, ma vieni a chiedere a me se ricordo.
1: Ma tu ti ricordi il perché?
0: Ma tu vieni a chiedere
1: dai,
0: a me se
1: ma
0: ricordo.
1: Ma non girare il dito nella piaga come quella.
0: No,
1: alla
0: tu vieni a chiedere a me se ricordo. Cioè, io ho una sfortuna per le persone che mi conoscono, sia nel bene che nel male, che io non dimentico. E poi ho un grande difetto che l'ho detto già tante volte. Io non riesco a perdonare. Fingo, faccio finta
1: però
0: di niente.
1: Però quella crociera lì.
0: Quindi non è una questione di soldi, è una questione di altre cose. E si era appena sposata e lui non ha voluto...
1: Cioè io avevo la polmonite.
0: Ti eri appena sposata e lui le ha detto tu stai qui e lei comunque...
1: E io da brava...
0: Come un cagnolino.
1: E io come cagnolino, perché chi non mi conoscesse bene, capito? Se non mi conoscete bene, ma chi mi conosce bene sa che a me nessuno può dire tu fai questo, perché io sono proprio così, non ce la faccio. Ancora.

0: Aiuto!
1: Vuoi uno? Vuoi o non vuoi? Ah, no, è questo coso qui. Vuoi o non vuoi? Io apro.
0: No, faccio... perché a volte dico delle cose molto pesanti e lui apre. Apre il microfono.
1: No, molto bene. Allora, due cose per finire. Prima finire il discorso che stavo facendo prima della vacanza, per andare al mare, le sequenze sarà là. C'è mia sorella che per riempire il tempo recupera sempre settimane di linguistica.
0: No, non è vero.
1: La risolve con la matita, poi cancella e fa il pomeriggio.
0: Meno male che non riceviamo un telefono.
1: E lo fa il pomeriggio, quindi no. Mando un saluto a chi apprezza le nostre canzoni, chi non le apprezza non chiamatemi, no, sto scherzando.
0: Vabbè, tanto ti chiamano e tu non rispondi.
1: Lei lo sa a chi è riferita la cosa. Vedi, esiste il pensiero?
0: Il pensiero? Allora sì, il pensiero esiste, assolutamente sì. E la cosa, secondo me, più difficile, e io ritengo non difficile, ma impossibile, è non pensare.
1: Si riesce anche a gestire la mente un po' nel non pensare, o soprattutto nel non pensare a quella determinata cosa.
0: Ma stai pensando di non pensare, quindi pensi.
1: Sì, cioè, perché il pensiero esiste, è ovvio. Però se io dico non penso a quella macchina lì che è rotta, il mio pensiero si sposta dall'altra parte.
0: È come il dolore, no? Se ti
1: hai idea di quante persone ti pensano e tu non lo sai.
0: È vero?
1: Però arrivano alla tua mente, perché la nostra mente è aperta.
0: Anche secondo me.
1: È aperta e chi si sintonizza sul nostro cervello. E io pensavo in questi giorni quanta gente ho scoperto che mi...
0: Pensa.
1: Sì, esatto. No, davvero?
0: Ma no, ma dai, come faccio a fare la radio con uno così?
1: Però devi stare seria.
0: Ah, ma come faccio stasera con i gesti che fai?
1: Quando dico le cose, devi stare. Però la gente che arriva, il pensiero, che è una frequenza tipo gli ultrasuoni, che per esempio il cane sente l'ultrasuono della campana, certo. Noi non lo sentiamo, e arrivano al cervello. E
0: ma sì, dai, noi la chiamiamo luce bianca.
1: Luce bianca è una.
0: Ma è una, ma no, per esempio quando noi
1: allora te la metto giù
0: la
1: diversamente.
0: Luce bianca a tutti i nostri amici per
1: te la metto giù diversamente, poi dopo chi mi conosce mi manda i messaggi.
0: Magari anche sai... no, fino alle 4.
1: No, mandatemi i messaggi.
0: No, non mandategli i messaggi, perché lui vi dice così e poi vi fa i gestacci. Me lo giuro.
1: È scema.
0: No, è vero.
1: È scema.
0: Fai gestacci.
1: Capite che è scema.
0: Se volete vi spiego il gestaccio.
1: Mi fa vedere.
0: Allora.
1: Andatevi a far vedere. Senta spiegare. Mettiamolo giù un po' anche al contrario. Hai presente in quanti pensieri di quante persone tu ci sei?
0: Sì. E cosa mi dici dei pensieri negativi?
1: No, pensieri negativi.
0: C'è prima, anche chi non ti vuole
1: no,
0: bene.
1: Prima di tutto, No, ma prima di tutto, no, questa devo rispondere. Prima di tutto bisogna aspetta un secondo.
0: Perché è privilegiata.
1: Privilegiata.
0: Pensa che io sono una alla quale non appartiene la gelosia, ma tu la fai venire anche ai santi.
1: Sì, però fa una fatica, Cec.
0: Tu sei un uomo del quale una donna non può essere geloso, se no si impicca al primo albero che passa.

0: casa.
1: Allora, io non so come è finito in giro il mio numero di telefono, perché lo do a pochissimi il mio numero di telefono. Vero. Qualcuno credo che in buona fede l'abbia, te lo do io,
0: per circolato.
1: Tieni presente che il mio numero di telefono è la mia data di nascita, quindi immagina quanti anni fa l'ho scelto.
0: Vero.
1: In questi anni io non sono quello che va a distribuire le pagine gialle con sul mio numero di telefono come fa qualcuno. Come fa? E che tra l'altro è quasi sempre in anonimo anche la chiamata, per non lasciare il numero, quindi.
0: Vero.
1: Stavo dicendo, quante persone pensi che ti stiano pensando in questo momento?
0: In questo preciso?
1: Vabbè, presso poco, senza,
0: sì, presso
1: fare,
0: poco.
1: Senza fare il secondo.
0: Guarda, ti dirò, almeno una decina.
1: Io credo di più.
0: Io penso.
1: Perché, io credo di più perché secondo me ti sta pensando il macellaio, il benzinaio, il meccanico, tutta gente a cui dobbiamo soldi.
0: Esatto, vedi? No, allora il meccanico gli devo i soldi.
1: Vedi che l'ha capito?
0: La banca gli devo i soldi.
1: Quindi vedi?
0: Il dentista.
1: Più. Allora non lamentiamoci.
0: Gli devo i soldi e il gommista.
1: Non lamentiamoci di non essere nella mente di nessuno.
0: Appunto.
1: Perché?
0: Ma poi voi dovete capire che finché avete i debiti, le persone preservano la vostra salute, cioè pregano per noi, no? E dicono, mi raccomando, che non gli succeda niente. Capito? Perché se uno muore, no, questi qua non prendono più i soldi che tu gli devi, perché non è che stai lì a scrivere. Poi dai, parliamoci chiaro, glieli porti tutti i mesi, insomma, così e così.
1: Leggo una bella frase.
0: Dai.
1: Ascoltate bene a casa, perché noi vorremmo fare una
0: trasmissione. Fate i debiti, che vedrete che pregheranno per voi. Sì, perché se muori non ne beccano più. Voi fate dei debitucci, non grossi.
1: Posso tenderti la mano, ma solo tu puoi afferrarla. Non aspettare che qualcun altro ti porti via il dal dolore. Il primo passo, anche minuscolo, deve essere tuo. Solo allora il mondo si muoverà con te.
0: Sono perfettamente d'accordo. Ecco perché io, e qui chiedo scusa a tutte le persone che invece ne traggono beneficio, io sono assolutamente contro gli psicologi.
1: No, anch'io. Anch'io. Io ricordo.
0: Cioè, paghi uno per ascoltarmi.
1: Questa persona, donna, a me piace molto chiacchierare, come si è capito. Mi piace, quando ho tempo, incontrare persone, uomini o donne, che siano in grado di parlare di tutto. Ricordo questa che mi parlava di Freud.
0: Che decide per noi quando fare sesso, come farlo.
1: Ho risposto, non chiedo a Freud come fare queste cose.
0: Esatto.
1: Non ti amo. Né col mio cuore, né con la mia mente. Il cuore può fermarsi, la mente può dimenticare. Ti amo con la mia anima, l'anima non si ferma né dimentica.
0: Bellissimo, ragazzi.
1: Eh
0: sì, perché noi vita dopo vita ci portiamo l'anima presso.
1: Ma il cuore
0: con
1: si ferma,
0: tutte le
1: quindi
0: cose che
1: ti amo. Io
0: sembrava una cosa negativa all'inizio, e poi
1: finisce in
0: un'esplosione.
1: Molto bella, molto bella. È come dire, non mi piace.
0: Ti amo
1: dire
0: eternamente.
1: No, ti amo da morire. No, ti amo da vivere. Non da morire.
0: Vero. Eppure si usa,
1: Si usa, ma non è corretto.
0: Ma perché si usa a sproposito?
1: Senti un po'.
0: Dai ragazzi, ma ditemi dove trovate queste canzoni per 2 ore, ma dai, ma dove?
2: Sarà
0: ma qua.
2: Che se

0: sceglie queste canzoni, insomma.
1: Capisco perché le donne fanno il biglietto per me.
0: Ah, però. Allora, anch'io amo queste canzoni. Qualcuno fa il biglietto per me?
1: Ti faccio vedere una cosa che tu la devi spiegare in radio. È meravigliosa. È meravigliosa. Guarda, leggila e spiegala in radio.
0: Ah, allora, se mi ami non mi tieni prigioniera.
1: Spiegalo.
0: Allora, ci sono due mani. Una mano è chiusa e tiene tra le mani una colomba bianca. E questo è l'attaccamento. Poi vedi l'altra mano che si apre e la colomba prende il volo. E questo è l'amore.
1: Bello?
0: Bellissimo.
1: Io tutte queste chicche...
0: Se
1: davvero...
0: mi ami, non tenermi prigioniera.
1: Io tutte queste chicche le adoro, le tengo a posto per il lunedì.
0: Certo.
1: Per le nostre amiche, ma è veramente molto bella. Una mano chiusa, non neanche stretta, perché vedi che
0: no, è attaccamento, non è che vuol farle del male.
1: È una mano bella aperta.
0: Aperta che fa volare la colomba e le dice, devi fare il tuo volo, no? Io sono qua però e ti amo.
1: Lo sapete che i fichi non sono vegani?
0: I fichi? No.
1: Non lo sapevi? Ma è vero, contengono vespe digerite al loro interno.
0: Oh, caspita, perché le mangiano loro.
1: Chi non è vegano? Non è vegano. La noce moscata è un allucinogeno.
0: Ah, ecco cos'è.
1: Due noci intere possono causare effetti per 48 ore.
0: Ecco, allora io direi pusher, invece di spacciare date le noci moscate.
1: Ma quante novità. Sarà anche un programma stupido, diverso dal solito, ma credo che sentiamo delle canzoni veramente belle. E poi delle chicche così che non...
0: Dai, voi guardate che in cucina si usa tanto la noce moscata. Amiche che siete a casa, non volete che il marito si trasformi in Superman all'improvviso e scenda col mantello sulle spalle, dosate la noce moscata.
1: La vaniglia al grammo è più costosa dell'argento.
0: È buonissima. Le bacche di vaniglia sono costose, è vero. Non ti piace la vaniglia?
1: No, quella che devo per leggere dopo.
0: No.
1: Il miele è il vomito d'ape.
0: È vero.
1: Viene rigurgitato più volte.
0: Sì, però non è il vomito come il nostro,
1: Ma non può essere senza...
0: Il miele viene rigurgitato e
1: cosa vuol dire? Il mais è un'invenzione umana. Non può esistere senza di noi. Probabilmente se non è coltivato, il mais selvatico non esiste più, in natura si estinguerebbe. Le banane?
0: Le nostre, quelle che si sbucciano e che sono manzo e maiale insieme.
1: Cosa vi fa che... Eccolo qui.
0: Le banane, quelle... il frutto.
1: Sono bacche, ma le fragole no.
0: La fragola nasce frutto, guarda. La banana nasce bacca. Amore. Amore.
1: Allora, ne ho altri, ne ho altri molto, molto belli. Nella città del Vaticano è proibita l'immigrazione illegale, proprio per statuto della città. Multa da 25.000 euro, carcere da 1 a 4 anni. Espulsione di vieto di ingresso in Vaticano per 15 anni. Tuttavia il Papa insiste sul fatto che respingere gli immigrati è un peccato grave.
0: Ecco.
1: Loro sanno come fare, però.
0: Esatto. Ma anche perché gli danno la multa di 25.000 euro questi.
1: Se li guardano bene, no?
0: Bene. Esatto.
1: Ma va... No, questo l'ho tenuto, ma non c'entra niente. Non leggerla,
0: Ah, no?
1: Non leggerla.
0: Scusate, sto leggendo una cosa.
1: Sa, dammelo che... se vedete le facce della Sonia, bastano fare due ore di trasmissione sulla faccia.
0: Confusa e felice.
1: Allora, ma dai, ma perché fa così questo telefono?
0: Dai, ma veramente, ma io
1: ne ho ancora,
0: devi cambiare il numero.
1: Non abbiate paura della tristezza, è una stanza della casa, ma non è tutta la casa.
0: Vero? Aprite la porta, uscite, andate sul patio e lì vedete i fiori.
1: Una canzone?
0: Eh.
1: Una canzone?
0: Sì.
1: Poi abbiamo ancora... Dio, avremo anche la pubblicità senza fare niente.
0: Spera. No, di nuovo.
1: Mamma, quanto siamo in ritardo.
0: Mamma, ci picchiano.
2: Radio Super pubblicità. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è finito tutto.
1: Ma dovete vedere come mi guarda. È un misto tra il terrorizzato.
0: No. Sì, sai perché? No, sapete perché? Perché io mi accorgo quando finisce la pubblicità. E lei sta. La raffica, vedete la M10 della la raffica, allora guardati, oh, ti apro il microfono, fastidio.
1: È terrorizzato.
0: Ma quanto sei terrorizzato?
1: Vabbè, comunque tra noi due non so chi ha fatto più danni con i microfoni, Dai, per piacere, con l'alpino là, dai. Che è passata la storia.
0: L'hanno tagliato fuori, sai, ovunque.
1: Ma per forza.
0: Sputtanavi un altro po'.
1: Per parliamone.
0: Io... vengo da nei piccoli paesi si chiamano frazioni o borghi. Uh-huh. Io vengo da questa categoria qui.

0: non costa niente.
1: Ma la sentite?
0: Dai. Cioè,
1: tutto gratis.
0: Tutto gratis, è Tamorris Day. È saltato tutto perché è troppo.
1: Oh,
0: troppo.
1: Tanto è. Il dormitorio.

0: bellissima,
1: piacevole,
0: bellissima,
1: dai,
0: canzone,
1: piacevole.
0: Bella, poi, ricca di pathos, ma totalmente sbagliata.
1: Poi io amo, perché è totalmente sbagliata?
0: Ma assolutamente, dai, per piacere, può esistere solo una canzone. Ma stiamo meglio noi che non mangiamo mai.
1: È una canzone che parla d'amore.
0: È una canzone che parla d'amore, che alla terza bolletta impagata però, non esiste
1: però
0: più.
1: Però tu hai ragione, perché, trasporti la cosa nella realtà.
0: E nella realtà.
1: No, ma io ti do ragione. Io quando sento questa canzone mi viene in mente Trastevere.
0: Eh sì.
1: L'isola Tiberina, questi posti dove qui c'è un primo e un secondo, che io sai che tu ami le canzoni con il parlato, sì. Io amo quelle partendo da Enzo Eterni, che abbiamo conosciuto tutti molto bene, fino ad arrivare, perché ci sono fuori i numeri di telefono lì, chi ha schiacciato qui, così, oh. E quindi non la trasporto nella realtà, che tu hai più ragione, tu e Brege, voglio dire. Ma tutte le canzoni sono un po' fantasiose, sono un po'... ti devono portare a vedere la bellezza più... a meno che... le canzoni di protesta o le canzoni quelle popolari, tipo... quelle sono tutte tristi, tutte la povera Emma, il cimitero di Roma... La canzone deve rappresentare, avvicinarsi, sì. Farti portare in un determinato posto.
0: Diciamo che la canzone dovrebbe dare speranza anche, no?
1: Sì, dare speranza, fare riflettere, ma soprattutto la canzone dovrebbe quella. Non parliamo,
0: toccare le corde.
1: Non parliamo del Nabucco, perché sennò.
0: Vabbè.
1: Però se parliamo di canzoncine, canzonette,
0: canzonette.
1: Deve portarti nel più bello del bello. Tipo questo qui, dai, ascolta. Dai. Senti qui, immagina.
0: Provate a sentire.
1: Immagina, Immagina. Arriva.
2: Champagne. Per brindare.
0: Questa è la mia canzone.
1: Guarda di una bottiglia di vino quante fantasie si sono inventate.
0: Questa è la mia canzone. Io lo vedo. Ecco, a me piacciono le canzoni che ti fanno vedere la scena.
1: Dai, allora, che scena vediamo qui?
0: Ah, allora io vedo un locale sul mare.
1: Capri. Beh, se si vede giù.
0: Sì, va bene.
1: Va bene come Amalfi?
0: Va bene.
1: Casa tua?
0: Anche. Però un locale sul mare, no?
1: Dove c'è la brezza marina, perché deve esserci
0: sì.
1: Il caldo, sai?
0: No, con la brezza.
1: La brezza marina, quindi
0: esatto,
1: devi sentire.
0: Esatto.
1: Di stare bene.
0: E poi vedo.
1: Luci?
0: Le luci medio-basse.
1: Sono importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Però la costa che sta di fronte deve
0: c'ha
1: essere...
0: tutta illuminata.
1: Illuminata.
0: Bravo. E vedo lui con un completo di lino bianco e una camicia.
1: Non so che calche fa.
0: Sì.
1: No.
0: E beh, è elegante.
1: Facciamo come si chiama quella maglietta? Io non so niente di queste cose, che ha il collo alto fino qui.
0: In microfibra.
1: No, microfibra.
0: Il lupetto.
1: L'ho vista. Perché l'ho vista poi?
0: Il lupetto.
1: Era più elegante di una camicia, era più adatta.
0: No, mi piace di meno.
1: Vabbè, vai con un altro, che ti devo dire io?
0: Allora, se vuoi
1: venire con me, sì, tieni su di scarpe, che c'è un odore, Madonna.
0: Ma tua sorella, poverino.
1: Si toglie le scarpe,
0: no,
1: si toglie.
0: No, ma poverino, ma
1: poi, avanti.
0: Ecco, allora lo vedo appoggiato al banco.
1: Banco. No,
0: sì,
1: ma no,
0: sì.
1: C'è troppa gente.
0: No, non c'è nessuno.
1: No, il tavolo,
0: è un locale carissimo.
1: Il tavolino che
0: no,
1: guarda.
0: No, è in piedi.
1: Ma no, non devi andare, non devi
0: no,
1: andare al bar. Ma
0: da,
1: no,
0: da lì lui
1: non
0: vede
1: andare
0: lei.
1: Al bar.
0: Lei
1: no,
0: arriva con
1: dopo arrivo là, io scuso del bagno. Scuso, ma no, stiamo.
0: Dai, ma vedi cosa fa, sei dissacrato.
1: Appunto, non va bene.
0: Lui è appoggiato così, guardami, così. E ha la sua coppa di champagne qua e di qua fuma. È un uomo che fuma la sigaretta. E è con l'occhio fisso all'entrata del locale. A un certo
1: ha paura
0: punto...
1: che entri il marito.
0: No,
1: il
0: non
1: marito
0: ce l'ha
1: di
0: lei.
1: Il marito. Ah, non ce l'ha.
0: C'è la,
1: c'è no, la... sai com'è?
0: C'è il moroso nuovo. Allora, lei arriva ed entra e è come un'onda.
1: No, io li vedo già lì tutti e due. No,
0: no,
1: no,
0: no,
1: sono,
0: lei.
1: Sono già lì tutti e due.
0: Non ha detto di no, ti ho detto che arriva
1: se
0: dopo.
1: Lei arriva in ritardo, lui ha già bevuto tutta la bottiglia di champagne. Devono essere insieme.
0: Ne
1: devono...
0: ordina un'altra. Allora, lei arriva, entra nel locale, ha i capelli lunghi.
1: Non è così.
0: Ha il tacco a spillo.
1: Non
0: ha
1: così.
0: Un abito in chiffon che praticamente lascia scoperta una gamba quando cammina, perché ha uno spacco vedo non vedo. E è subito...
1: Sarebbe meglio vedere.
0: E smettila.
1: Potò, vedo non vedo.
0: È subito al centro dell'attenzione. Perché? Perché è una donna molto bella, è una donna carismatica, attira l'attenzione. E lui è là che la guarda. Era la sua donna, non lo è più. E lui però spera ancora.
1: Vale, fa chi? No, no, non mi piacciono. Non mi piace la storia.
0: Per brindare un incontro, per non te che già eri di un altro. Ma smettila, non lei va via con l'altro alla fine.
1: Fa così bene, fa.
0: Sì, fa così bene.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì,
0: amica,
1: bene.
0: È vero che siete d'accordo con me. È così, è la scena è quella.
1: Senti gli applausi. Sentite
0: certo.
1: Gli applausi, sono d'accordo
0: la
1: con la Sonia.
0: La scena è quella.
1: La scena è diversa. Lei arriva, lei arriva e lui è neanche tanto carino, non è come dici tu, chiffon, non è che tanto carino.
0: No, chiffon ce l'ha lei, perché sennò sarebbe un problema.
1: Non è che tanto carino.
0: Lui con l'abito, con lo
1: spazio. E quando lui per fare colpo sulle donne, fa vedere il suo conto corrente, lei gli fa un bonifico.
0: Lo capite che non è a posto? No, amiche, dai, lasciate stare.
1: Aghi, neanche insulta a pagare la bottiglia.
0: Fate finta di credergli.
1: Aghi, neanche insulta a pagare la bottiglia.
0: Dai, ma come si fa a distruggere

0: Avevamo ragione tutti e due.
1: Tutti e due, è vero. No, detto ciò, ragazzi, dai, la mia versione della scena di questa canzone è molto più bella.
0: Vado, chiccalo le scapole canzoni.
1: Dai, dimmi tu adesso, fammi la scena qua.
0: Ah, io ce l'hai la bottiglia di champagne?
1: No, vado a prenderla.
0: Vatti, ora che ti faccio la scema.
1: Mi presti 100 euro.
0: Ma le donne quando mi vedono non mi guardano, però quando vedono il mio conto corrente,
1: voglia, corrono.
0: Che fanno? Ti fanno il bonifico.
1: Bonifico.
0: Fanno il bonifico. Va bene.
1: Ragazzi, il denaro è importante, è inutile che ci ridiamo e scherziamo.
0: E io ti devo smentire.
1: Certo, lo sapete perché mi smentisce?
0: No,
1: perché lui ne ha tanto.
0: No,
1: allora, è semplice smentire quando uno ne ha tanti.
0: No,
1: ok? Devi provare tutti i giorni a non arrivare alla sera
0: o a non avere
1: i soldi per fare la spesa l'ultima settimana del mese.
0: Allora ho capito male. Pensavo che la donna o l'uomo, viceversa, quando capita, fosse attratto, fosse in vendita. Cioè uno ha bisogno... Uno ama i soldi e quindi no, ho avuto modo di conoscere persone che non è che hanno bisogno di soldi, però una vita da 2.000 euro al mese, forse anche meno. E rinunciare a questo per altri ideali, quindi non
1: certo, però ciò non toglie che uno cerca magari di migliorare economicamente, ci mette tutta la volontà, eccetera, ma quando tu fai i conti tutti i giorni è dura
0: ma
1: la
0: quello
1: vita.
0: È un altro discorso. Quello che stai facendo è un altro discorso che esula un po' da quello che stavamo dicendo.
1: Ogni imprevisto che ti capita ti mette in difficoltà. E una volta,
0: sì,
1: e due, e tre,
0: sì,
1: e quattro,
0: sì.
1: E cinque. Io dopo voglio vedere come vanno avanti i idilliaci e tutto quanto, ritornando alla canzone di prima. Non si può, i soldi servono, i soldi sono bellissimi.
0: Tu sei una... che non cederebbe mai per soldi.
1: No, no.
0: Per quello che conosco io...
1: No.
0: Per quello che conosco io, che ti conosco,
1: no,
0: non è che dici, va, mi servono 2.000 euro, quindi faccio... Quindi vedi che a un certo punto sono importanti, ma c'è qualcosa di più.
1: Certo.
0: Si accetta una telefonata, prima che arriva. Ma una,
1: Allora state attenti, perché in questo momento lui risponderà a uno di voi.
0: Sì, perché devo dire...
1: Il problema è che ha paura a chiamare.
0: Devo dire...
1: Ve lo dice lui.
0: Parlate con la Sonia. Io devo dirvi una cosa, ma ve la dico solo se siete in diretta telefonica. Sennò,
1: caspita!
0: Se no, ve la dico.
1: Allora, se qualcuno vuole chiamare in questo momento, può. Ma mi dici perché fa croc croc croc?
0: Perché il cursore qui è sporco, senti.
1: Ah, ma si sente a casa?
0: Si entra nel microfono, si sente anche.
1: E si sente? Fa fastidio.
0: Bisognerebbe mettere spruzzare un po' di. Va bene.
1: Spruzziamolo. Guardiamo chi c'è che vuol parlare con te. Chi ce l'ha fatta? Chi? L'unica chiamata di oggi. Pronto?
0: Questo la conosco.
2: Buongiorno.
0: Eccola qui.
2: Campani.
0: Buongiorno. Tu...
2: Buongiorno.
0: Raccontaci. Raccontaci.
1: La
0: si sente bassa, ma lei...
1: Ma alza la voce.
0: Lei deve alzare la voce e ascoltare quando qualcuno dialoga con lei. Sennò è un monologo.
1: Fa tutto lei.
0: Sentiamo sentiamo la tua versione di Champagne, non cantata, ma come immagini, la scena.
2: Allora, hai presente quelle belle villazze con la piscina fuori, grande, davanti a un bel pianoforte, lui è lì con la bottiglia, lei arriva.
0: E la vista? Non serve perché lei è mutante, quindi non serve la vista.
1: Già nuda.
0: Non serve la vista.
1: E gli dice, dai, stappa sta bottiglia e facciamola finita.
0: La vista su Capri non serve.
1: Chi
0: va
1: se
0: bene.
1: Ne frega.
0: Dai,
2: vannaggia. La villa su Capri.
1: Possiamo sapere la marca dello champagne?
0: Tu li mangi i fichi?
2: Don Perignon.
1: Millesimato no?
0: Non mi piace il millesimato, troppo.
1: Anche a me.
0: Troppe bollicine.
1: Anche a me.
0: Tu li mangi i fichi o no?
2: No, perché mi fa male la pancia.
0: Non puoi mangiare i fichi, è vegana, lei la prima ai fichi.
1: Ah, per l'ape che è andata dentro.
2: Fuori.
0: Fuori.
2: Fuori.
0: Te l'hai visto, io vado in crociera con una che ha la dissenteria.
1: Ma per l'amor di Dio.
0: Sta a casa.
1: Ti immagini? Cioè, tra l'altro la prima volta.
0: Stai a casa.
1: La prima volta che uno va.
0: A me è capitato. Aveva capitato
1: di avere la dissenteria.
0: Allora, no, non io, eravamo in Africa.
1: No, non io.
0: No, no, aspetta. Mi è capitato, eravamo in Africa, a Nairobi. A Nairobi è carnivore, che è una cosa meravigliosa, sì, bella solo da vedere. Poi in mezzo alla natura ci sono panche ovunque, uno si siede, paga prima 20 euro, fa quello che vuole. C'erano questi due sposini siciliani.
1: Lei? Aveva la dissenteria.
0: Certo, era in viaggio di nozze.
1: Ma non si dice così, si dice dissenteria.
0: Vabbè, dialetto.
1: E non c'erano i bagni.
0: Che le piante? Tra l'altro arriva, lì ti danno la medicina, che è una brocca piena di ghiaccio, con dentro chissà Dio, gin, che ne so, una roba forte. E tu con la sete che hai da morire,
1: la beve,
0: Madonna, poi. Tu la bevi ghiacciata.
1: E lei è venuta la dissenteria.
0: Era in viaggio di nozze.
1: Non aveva l'immodio.
0: Dio siciliano, che sa per me.
1: Doveva portarlo.
0: La che i tappi, non lo so.
1: Vabbè, e dove è andata?
0: E dove è andata? Ma sul mio cugitre. Che sarà cugitre di U? Che sarà cugitre? Che sul mio cugitre dove è andato?
1: Sarà andata nella vegetazione.
0: Lui andava a cercarla, ma a me no.
1: È andata a cercarla.
2: Porta? Qualche foglia.
0: È scappato tra le quattro volte, è scappato e continuava a mangiare. Lì c'è una bandierina.
1: Perché avrà detto ho pagato?
0: C'è una bandierina infilata in un triangolo, sì, di legno. Quando abbassi la bandierina non passano più.
1: Basta.
0: Adesso, noi mettevamo giù la bandierina e lei tirava su.
1: Certo, ma hanno copiato questa cosa anche in Italia. Hanno fatto un ristorante così che però è fallito nel giro di 3 mesi.
0: Credi.
1: Esatto. Però voglio dire, è una del tipo ho pagato e quindi mangio.
0: Quindi andiamo in crociera.
2: Ma anche.
0: Andiamo in crociera, ma organizzati perché insomma.
1: Prendi l'immodium.
2: Prendo l'immodium, sì.
0: Devi prendere per farlo passare. Devi prendere, non sto scherzando, lo sciroppo della tosse.
1: Per far passare la dissenteria.
0: Sì, sì. Prova tu a tosse, tu carota. Prova tu a tossire.
1: Basta, ma dai, ma sta veramente ogni puntata è peggio.
0: Prova tu a tossire con la dissenteria. Prova.
2: Sai che fa mangiare la caramella, la cipolla, la
0: Allora, ma è per lei.
1: No, non è vero, me l'ha data lui.
0: L'ha mangiata
1: no,
0: da sola.
1: Me l'ha data lui. Mi ha detto, vuoi una caramella, figurati se io dico di no, figurati
2: se dici di no.
0: Lo sciroppo della tosse, sì, ma davvero.
1: Certo.
2: No.
1: Non fatelo, amici, a casa, è tipo una barzelletta.
0: Ma quale barzelletta?
1: Non prendete lo sciroppo della tosse, ma l'immagino.
0: Prendete lo sciroppo della tosse.
1: No, perché?
0: Prendete lo sciroppo della tosse, vi passo la
1: disfetta. Va bene, quindi tu dove vuoi andare? Dai. No, Cinzia, perché anche sono esaurita. Dove vuoi andare in crociera? Dai, però, veloce, non farti tirare
2: dove
1: fuori.
2: Dove voglio andare? Non lo so.
0: A Castagnato.
1: Ma com'è inutile.
0: A Castagnato.
2: La crociera che fa il giro del mondo.
1: Vuole fare il giro del
0: 60.000
1: mondo.
0: 60.000 euro,
1: questa eliminiamola. Dai, toglila lì dal numero. Dai,
0: bloccala. La blocchi.
2: Ma non lo so. Io ne ho fatta una che è durata 3 settimane.
0: Già, tu la
2: lotta.
0: È finita in tutta casa sua.
2: Fino a Rio de Janeiro.
0: Bella la crociera.
2: È stato bellissimo.
0: Bella la crociera, veramente bella.
2: No, veramente. Ecco, con la posta crociera. A me è piaciuta
0: anche a me tantissimo, più la MSC che la Costa e la Royal Caribbean ancora di più. Ti è presente che
2: è la migliore, dico,
0: la terza MSC al 53° posto,
1: però
0: la Royal Caribbean al 3° posto.
1: Mamma mia,
0: che già la MSC, certo, chi l'ha vista, la splendida, la fantastica, ha avuto modo di vederla, ha visto le cose meravigliose, eppure al 53° posto.
2: Agostino, che in questo periodo, pur di andare anche col canotto, già è nato zero. Affittiamoci un canotto e prendiamolo come sul mare blu.
0: Dai,
2: la ricordi quella canzone?
0: Sì, dai, va a mangiare i fic, dum, ciao.
2: Dopo me ve la dissenteria.
1: Sì, vabbè,
0: prendi lo sciroppo
1: allora,
0: della tosse.
1: Usciamo da questo cul de sac.
0: Ecco, esce proprio, sì. Usciamo.
2: Vado a prendere il modio, che così lo finiamo. Brava. Qui.
1: Prendilo prima di mangiare.
0: Ma sapere.
1: Così riesci a tamponare.
2: Prima di salutarvi un secondo, pensate che torniamo a Champagne. Io, quando Bettoni, il nostro carissimo Luciano compiva gli anni, gli dedicavo sempre una canzone, naturalmente non scritta, e gli avevo dedicato Champagne.
1: Ha detto naturalmente non scritta da me, ha detto. Avevo dedicato Champagne. No. Però ho voluto precisare per voi a casa che naturalmente non l'ha scritta lei, no, casomai qualcuno pensasse che, ecco.
2: Però sono stata brava, si era emozionata.
0: Quindi? Bene. Ah, gliel'hai cantata tu?
2: No, perché...
0: Però cosa hai fatto? Non mi hai capito.
1: Gli ha detto di metterla.
0: Non ho capito, stavi raccontando che cosa? Chi?
2: Si è emozionato perché gli avevo dedicato Champagne.
1: Guarda, io non vorrei veramente sfatare un mito, ma Bettoni a volte sembrava che piangesse perché accendeva la sigaretta sotto, gli andava il fumo negli occhi e quindi tu lo vedevi lacrimare, ma non era per la commozione.
0: Era la sigaretta. Ecco.
1: Va bene, mi sa che ti resta solo l'immagine.
0: Tu sei fortunata che sei stata l'unica estratta per avere questa telefonata, però adesso molem, ciao.
1: Ciao.
0: Che è una pubblicità.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. È stata fortunata, scuso, eh.
1: Molto fortunata. Meno noi.
3: La pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Oh mio Dio.
0: Vai.
1: Cosa vado dove?
0: No, dico andiamo.
1: Andiamo.
0: Una bella canzone.
1: Sì.
0: Piacerebbe sapere quando Politi ha scritto questa canzone a cosa si è ispirato. Già il titolo.
1: Dai, due ragazzi nel sole, ma dai. A cosa si è ispirato?
0: Non so, il titolo, due ragazzi.
1: È una storia d'amore.
0: Adesso me la spiega praticamente... lei.
1: Sì.
0: Lei vi spiega tutto, sì. Poi io vi faccio sentire la canzone,
1: sì.
0: Vai.
1: Allora, una storia d'amore di questi due ragazzi che
0: praticamente... Nel sole?
1: No, nel sole perché quando l'amore è così incredibile, così giovane, così scintillante, è come se facessero parte del sole stesso, illuminano le persone che li incontrano, riscaldano i cuori. Due ragazzi nel sole ora fanno l'amore.
0: Stamattina a 7:30 ho portato il mio Marco che fa l'animatore al Grest, sai? Nonno, devi passare a prendere due mie amiche. Non passate a prenderle, avranno l'età di Marco. Mi facevo riflettere la cosa, dicevo questo sarà bello, sarà brutto. Questo è il futuro.
1: Eh sì.
0: Noi siamo ormai...
1: Passato.
0: Il passato, insomma, per modo di dire, siamo più pomodori che passato. Diventiamo dopo passato. Diventiamo.
1: Ma oggi non ce la faccio con te.
0: Ma perché? Passato è un po' troppo.
1: Hai detto loro sono il futuro, noi siamo.
0: Sì, però li guardavo anche con un attimo di...
1: Invidia.
0: Sì, sana invidia. Madonna, che bei che è. Loro, e certo, vorrei avere il padre.
1: La loro età con la nostra esperienza, buongiorno.
0: Allora sarebbe tutto diverso.

0: Ah, parlo, siamo qui. Mi è venuto l'orecchio della cuffia.
1: Madonna, oh, ma non sta ferma,
0: Ma no, ma non sono stata io,
1: no, sta prendendo
0: No, no, no,
1: fuoco.
0: nel mettere la sua è uscita. No, no, no.
1: Ma
0: Sono
1: che
0: senza cuffia.
1: era la fa come? Però le donne possono contare su di
0: Ah,
1: me.
0: sì, mi ha messo a posto la cuffia. Ok, adesso
1: Potete,
0: ce l'ho ancora
1: le
0: intatta.
1: donne possono contare su di
0: Ma te mi è
1: me?
0: partito l'orecchio?
1: Ma come era la fa?
0: Non lo so.
1: È una roba, noi ci divertiamo più di voi sicuramente, ci
0: Sì, no, no, perché
1: divertiamo.
0: io ne combino uno al
1: Ma
0: minuto.
1: ora sta mia ferma,
0: No,
1: c'è
0: no,
1: una
0: non sta
1: roba.
0: ferma. Per quello che non ingrasso spudoratamente.
1: Eh sì, dai, parla che sto facendo una cosa.
0: Ah, parlo io?
1: No, ha parlato solo.
0: No, non c'è. È andata via. È andata via. Allora, amiche, che cosa volete che vi dica? Due ragazzi nel sole ora fanno l'amore, l'abbiamo appena ascoltata. Dai, cosa c'è di più?
1: Hanno,
0: Io voglio
1: no,
0: sentire 15 anni.
1: hanno, ripeto, non voglio morire per diventare importante, però ricordiamo, abbiamo messo due canzoni già di Peppino Di
0: Beh,
1: Capri,
0: insomma,
1: tra le più belle. Poi lui ne scrive una quando perde l'amore, perde non fisicamente,
0: si lasciano.
1: quando si lascia, il termine è corretto.
0: Che
1: Io
0: era Roberta.
1: non, come faccio a mettermi con un uomo così? Che scrive una canzone così per una sua ex. Cioè, non ce la faccio. È un po' come pensare di dire: tu mi lasci, io ti minaccio fino a che tu ritorni con me. Ma sei tornata con me, sei tornata di paura, non sei tornata con me.
0: Certo, se mi
1: Quindi
0: minacci.
1: una donna che si mette con un uomo così, vedi, era famoso, era Peppino Di Capri, ma lui scrive questa canzone per la sua ex moglie e io non mi permetterei mai, io non. Che ti devo dire, non so se
0: Dopodiché,
1: riuscite a spiegarmi,
0: sì, ti sei spiegato
1: così
0: benissimo. Cioè, tu
1: vagamente.
0: dici un amore così che lo porta a scrivere una canzone del genere, come può essere poi
1: Un altro
0: soprassato su
1: amore.
0: con un altro
1: Io ho
0: amore?
1: conosciuto bene Pupo e anche il papà. Sono venuti tante volte qui, ma tante. Dopo bisogna conoscere le persone per capire. E Pupo ha sempre avuto due donne.
0: Sì, che si
1: Una
0: conoscevano.
1: consapevole dell'altra,
0: Esatto.
1: certo. Una consapevole
0: Sì,
1: dell'altra.
0: sì. Lui fa 3 giorni di qua, 3 giorni di là. E a volte fanno Natale, eccetera, tutte insieme.
1: Boh,
0: Allora.
1: io non riesco a spiegarmelo. Cioè, credo che a tutti noi uomini piacerebbe avere due o tre donne. Credo.
0: Infatti ci sono delle religioni
1: Lascia
0: dove.
1: stare, sì, ma uso la razione io. Che è la razionalità? Non capisco. Non capisco con anche
0: Ma
1: Pupo.
0: io lui lo capisco, sono loro due che non capisco. Io lui lo capisco, perché un
1: Cos'è?
0: uomo.
1: È un egoista? Che cos'è?
0: Ma assolutamente sì, alla base c'è
1: Che
0: egoismo.
1: cos'è?
0: Egoismo. Però lui dice che è capace di dare talmente tanto sia a una che all'altra, che è arrivato al punto di farle diventare amiche. Allora, io credo che dietro, insita in ogni relazione d'amore, ci sia un velo di gelosia, che non deve essere ossessiva,
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: comunque sapere che lui, ciao, adesso io prendo il borsone
1: Vado
0: e vado da
1: un'altra.
0: lei e sto là 3 giorni. E insomma, sai che va là, fa l'amore.
1: Ma non so se fa l'amore o
0: E beh,
1: meno,
0: insomma, se no
1: però
0: cosa ci
1: va
0: sta?
1: comunque da un'altra.
0: Va da un'altra e
1: Ma
0: ci.
1: anche l'affetto, anche le attenzioni, non sempre
0: Ma anche il mangiare insieme, il
1: pensare
0: dormire insieme, fare la doccia
1: le
0: insieme.
1: attenzioni, non ci stiamo in due, troppo piccola.
0: Nella tua doccia? Ah sì, hai la
1: No,
0: doccia.
1: è bella grande, ma
0: Allora,
1: preferisco
0: scusa, ma che stai dicendo? Non
1: farla
0: mi
1: da solo.
0: conoscono, pensano che io sia enorme. Pensano a casa.
1: Che cosa?
0: Se tu dici che non ci sto, pensano che io sia enorme in radio.
1: No, è la doccia
0: Ah,
1: piccola. La
0: ah.
1: doccia piccola.
0: Hai
1: Va
0: appena detto che è grande?
1: bene, allora eccola qui.

0: le metto tutte.
1: Oh, mamma. Ma allora già qua vedi, vedete, lui dice vedrai quando muori tu io metto le canzoni, questo vuol dire che io morirò velocemente, perché?
0: Oh, velocemente.
1: No, e vabbè, tu sei ancora qua a mettere le mie canzoni.
0: Senta, copie mie,
1: cioè, non è che
0: muori velocemente.
1: Anche te hai 20 anni.
0: Che c'entra? Ma io non ho mica tempo.
1: Cosa hai detto?
0: Non ho mica tempo io.
1: De fa?
0: De Murer.
1: Ho capito, ma neanch'io posso.
0: Ma tu sei
1: ma scusa,
0: sempre...
1: ma fai morire un'altra, ma perché sempre
0: tu sei
1: me?
0: Sempre, sei sempre sottoposto.
1: Ma va bene, d'accordo, lo accetto a malincuore, ma lo accetto. Ma detto ciò, per la morte fai morire qualcun altro.
0: Tu
1: ma
0: sai,
1: scusa, mi fai venire da grattarmi.
0: Tu sai cos'è la paloma?
1: Da grattarmi il braccio, né, amiche, no? Perché...
0: tu sai cos'è la paloma?
1: Certo.
0: Cos'è?
1: Non lo so, La paloma blanca.
0: Cos'è?
1: È un ballo, è una città.
0: È un uccello? Anche il microfono aperto, io te lo lascio aperto apposta.
1: Ma tu te...
0: te lo lascio aperto apposta. Ci dite cos'è la paloma?

0: Vedi? Sei l'unica a non sapere.
1: Io lo so, ma volevo lasciarlo dire agli altri.
0: Sei l'unica.
1: Dopodiché io vi comunico in diretta che il mio editore è impazzito.
0: Certo?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, la paloma bianca, uno impazzito.
1: No. Te lo dico. La paloma bianca, la colomba che vola in cielo. Ti ricordi il nostro Mario? È volata in cielo? No, ancora.
0: Troppo bella.
1: Però sta molto male.
0: Ma il nostro Mario, che è una persona splendida.
1: Sì, è.
0: Come tutti noi, io di più di lui per quanto riguarda i difetti, per quanto riguarda, però lui...
1: Poverino, lui crede.
0: No, ci crede, allora ci crede.
1: Allora, ma prova te quando tu ti metti lì serio, dai, riesci a pregare me.
0: Innanzitutto nella vita bisogna essere molto elastici e sempre da dove arriva la cosa. Sempre da dove arriva, cioè uno ti dice una cosa, ha un valore, uno ti dice la stessa cosa... A meno sempre
1: ho capito, ma arrivava da te
0: sì, però arrivava da me, ma arriva in un secondo momento, perché io quando lui inizia a fare lui è arrivato qui che era un piccolo roditore, adesso un castoro che se inizia con una cosa lui ti fa morire.
1: sì.
0: E io lo sanno anche i ragazzi lì della post produzione, e io quando
1: non ce la fai più.
0: Allora gli facciamo uno scherzo, ne abbiamo fatti tanti.
1: Tanti.
0: Questa della colomba è stata riuscita. Se non c'era la Silvana, lui che fa il funerale a Mogadore.
1: Sì.
0: Come ho già raccontato più di una volta, eravamo noi, facevamo molte feste all'aperto, sì. Molte. Così come abbiamo fatto la stagione delle feste all'aperto, la stagione del Superpoint. Mm. Adesso si è cambiato ancora perché ci piace
1: evolverci
0: e dare il meglio possibile a chi sta
1: a
0: casa,
1: ma anche
0: no?
1: Per non annoiare.
0: Lui era a fare una festa a nave, sì. Tra l'altro il giorno dopo noi dovevamo partire per andare un viaggio, non ricordo dove, e scopro una cosa, niente di grave per l'amor del cielo, dice, ma Mario, e allora scatta lo scherzo, chiamo al telefono, risponde, e Mario, hai sentito? No, la notizia ansa. È morta?
1: No, ma lui le ha detto, è una notizia ansa.
0: Certo, perché Agostino, lui poi, Mario, me lo dice la Silvana, poi me lo dice, è morta la...

0: Lilla Pizzi.
1: Lilla Pizzi. Ma no, davvero, guarda, eh? Poi lui so che lui enfatizza sempre quando ha una cosa,
0: sì,
1: lui la deve,
0: sì, portare al,
1: cari amici, lui faceva,
0: sale sul palco,
1: era sul palco,
0: era sul,
1: la
0: palco,
1: serata era sua,
0: esatto,
1: faceva lui la serata,
0: certo,
1: era sul palco,
0: era già sul palco,
1: interrompe la musica,
0: interrompe
1: la musica e spaccia per sua la notizia, e cari amici, mi arriva una notizia ansa,
0: ansa.
1: dava ufficialità,
0: è ovvio,
1: dava ufficialità alla cosa, no? La colomba è volata in cielo, un applauso.
0: La colomba, Pasca, ovviamente, sarebbe Nilla Pizzi.
1: Era Nilla Pizzi, fa scappare le colombe con l'applauso. Passano qualche minuto e Silvana arriva, che andava sempre con noi. Ma Mario, chi l'ha detto? Mi ha chiamato Agostino. Ma Semo, è uno scherzo di sicuro.
0: È vero?
1: È uno scherzo, figurati. Allora mi chiama. Mi chiama, io dico, certo che è uno scherzo. Lui reinterrompe ancora la musica. Cari amici, la notizia ansia è stata corretta. Non è morta, ma è molto grave.
0: Sì, è vero.
1: È scampato dopo 30 anni.
0: Sì, ma stava benone.
1: Un autista dei pullman, che poi il giorno dopo veniva con noi, era proprio il nostro autista, e ci diceva, ma ieri sera Mario era lì a fare la festa, ha raccontato che era morta Nilla Pizzi, si sa qualcosa. Abitare Nilla Pizzi sta benone.
0: Sta benone, mamma mia. Tra l'altro Nilla Pizzi veniva anche qua, quindi.
1: Veniva anche
0: mia.
1: Qua. Le volte che è venuta, tantissime.
0: È che non ha mai saputo di questa cosa, perché altrimenti...
1: È tutta un'epoca, perché Super TV ha fatto tutta un'epoca.
0: È vero.
1: Ancora ieri sentivo che facevano i complimenti a Pierangelo, questa signora che dice, non c'è niente. In televisione non c'è niente.
0: Vero.
1: Ci sei tu che ci permetti di chiamarti, di chiedere la canzone... Ci ascoltiamo delle belle canzoni, siamo vivi anche noi che siamo a casa.
0: È vero.
1: Se no sei lì passivo a guardare sempre lo stesso film o la stessa cosa. Noi abbiamo fatto tante epoche, quella in cui avevamo tutti questi artisti di cui vi avevamo parlato,
0: sì,
1: Little Tony, Pupo,
0: sì, sì.
1: Maldi, i Primiti, sono passati,
0: sì,
1: tutti, la sorella...
0: Sandro Giacobbe.
1: Quello tantissime volte. La sorella di Celentano.
0: Sì.
1: Insomma, tanti artisti.
0: Fiordaliso.
1: Fiordaliso... Volevo fare una sorpresa a qualcuno, ma non l'ha meritata, allora lo mi fa.
0: È vero.
1: Io sono fatto così.
0: È vero.
1: So anche essere un po' strong, so anche essere. Poi è arrivata la stagione Super, poi venivano...
0: i Vazzanicchi.
1: Tantissime.
0: Mamma mia.
1: Tantissime. Venivano da ogni dove a ballare a Super Poi.
0: Eh sì.
1: Da ogni dove. Ma da Como, da Varese, venivano qui a fare le feste. Adesso... purtroppo, essendo sempre in esterna, noi venerdì questo ancora siamo in esterna. Non ti dico con chi.
0: Dai,
1: che potresti togliermi il saluto. E
0: voglio saperlo.
1: Però abbiamo.
0: Vabbè,
1: qui,
0: ma dillo, venerdì è una festa.
1: Abbiamo una festa di laurea qui, invece.
0: Ah.
1: E molta gente ci chiede di essere.
0: Certo.
1: C'è lì un posto magnifico, una pista bellissima, un palco, un ristorante.
0: Ma venerdì dove sei?
1: Io venerdì credo che sarò in Puglia.
0: Ma a prescindere, ma dov'è la festa, con chi, di chi?
1: No, non ho idea. Non ho idea.
0: Ti tolgo il saluto, quindi è lei.
1: Anche Riccardo Fogli è venuto da noi, anche la moglie.
0: Anche la moglie.
1: Un po' chettane, anche lui.
0: Ma non si può dire.
1: Anche lui, no, anche lui.
0: No, guarda, lascia stare.
1: Anche lui. Lo
0: no,
1: dico,
0: ma anche
1: lui.
0: Perché adesso secondo me è addirittura grottesco.
1: Ma cioè, è sempre stato svampito. Sempre stato.
0: No, ma adesso proprio con quel modo.
1: Poi un altro personaggio molto importante, a parte è passata tutta la politica da qui, ricordo l'onorevole Giacomo Rosini, che ricordo con tanto affetto,
0: Bossi.
1: È stato il mio professore di matematica, Umberto Bossi. Poi un personaggio molto importante che è passato, che è ancora qui, sono io.
0: Tu? Ma beh, certo, ma tu non passi. Ma amore, tu non passi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Beh, qui è finita, eh. Se qualcuno voglia...
6: No, sono esterrefatta.
5: Beh, ma sono conti subito fatti, dopo te li faccio. Sono subito fatti.
6: No,
5: ma no, poi capirai che dirà, certo. Sì, ho capito, certo, hai ragione.
6: Certo.
5: Siamo capaci di chiedere scusa?
6: Sì.
5: Sì? Io la chiedo più facilmente quando penso di aver ragione.
6: Ah, sì, bello questo. Bellissimo.
5: Quando penso di aver ragione.
6: Sì, ma allora... tu sei tutto
5: particolare. No, ma... Sono...
6: chiedere scusa non è nelle mie corde, ma perché te lo
5: spiego?
6: Sono
5: come gli altri.
6: Perché
5: allora...
6: io sono troppo
5: allora guarda.
6: Amante.
5: Amore mio, perdonami.

e Julie stanno cantando Amore mio, perdonami.

0: Brava!
1: Brava, brava, bravissima. Maria, sto guardando le tartarughe qua nel monitor. Ti piacerebbe essere una tartaruga? Pensaci prima di rispondermi.
0: Ce l'ho la tartaruga.
1: Amore. Ma ti piacerebbe essere una tartaruga?
0: No.
1: Perché?
0: Perché vive metà della sua vita sottoterra. Quindi...
1: Che sta da Dio.
0: Starà anche da Dio.
1: Perché va in letargo, oh, se ne capito. Sbatte del freddo di uno o dell'altro, non deve pagare le bollette. In quello più, quando esce, può andare in acqua, cammina piano, fa le sue robe con calma.
0: Oh, senti.
1: Non lo vuoi? Non vuoi? Allora che animale vorresti essere?
0: Quello che sono.
1: A prescindere da quello che sei. Un animale che... Allora, tu pensaci, che animale vorresti essere?
0: Naturalmente, io sono il segno del toro, ma il toro non mi piace.
1: No.
0: Mi fai una domanda, fa fare la risposta.
1: Non vorrai essere un toro?
0: Io sono del segno del toro, ma il toro non mi piace.
1: Okay.
0: È un animale, tra l'altro, che mi fa paura. Troppo grosso, troppo...
1: Non anche... è che tu ogni tanto fai paura. Te lo dico. Così io come, arrivo
0: così come
1: e
0: mi
1: piace,
0: dicono... Così come non mi piace. Anche questa mi piace, cavoli. Io una volta li prendo tutti, li riunisco tutti.
1: Sì.
0: E dico, mi dovete dire che cosa è successo con la persona là. Si capiva che uno di noi aveva un problema, no? Io sì che parlo.
1: Te credo.
0: No, adesso voglio sapere chi è stato, chi ha detto, cosa ha fatto, perché voglio sapere.
1: Niente. Umertà totale.
0: La Marianna che ha il coraggio.
1: Amore.
0: Perché siamo qui intrigati, però siamo una fettina, insomma,
1: sì,
0: voglio dire. E la Mariana che ha il coraggio mi disse, Agostino, quella persona lì si è offesa per quello che hai detto tu. Io li ho riuniti tutti.
1: Lui pensava che fossimo stati
0: adesso,
1: noi.
0: Adesso mi dite che cosa è successo.
1: È certo.
0: Adesso mi dite.
1: È stato lui.
0: Ma va, cagà.
1: Così non a me ha detto,
0: no,
1: l'ha detto in riunione.
0: No. Senti qui.
1: Vai.
0: I nostri anni
1: avete
0: migliori.
1: Capito, ma lui quando si arrabbia fa paura.
0: No, io non ho mai...
1: Sì.
0: Dimmi quante volte mi hai visto fuori da matto, dimmelo.
1: Aspetta,
0: No, io sono sempre, magari la voce più alta o più bassa con i miei modi, ma sono sempre molto...
1: No, diciamo che se io sono quella che l'ha fatto più uscire dai gang.
0: Caspita, vedermi.
1: Sì, io sono quella che... Ma poi è da ridere perché lui, nei primi 10 minuti, litighiamo come marito e moglie. Poi quando si stufa mi dice, oh, guarda che io sono il tuo editore, mi dice, sì, è vero.
2: Guardati vicino, ci sono io

0: Che meraviglia di brano.
1: Dai, bellissime queste canzoni. No, io, amiche e amici che state a casa, dai, ditemi un po'.
0: Da qui soprattutto la apprezzo tantissimo da come è musicata, dalla chitarra.
1: Colonna sonora.
0: Mi piace, aspetta, fa una roba. E quindi, eccolo qui. È un bel brano che non si sente da tempo.
1: È vero. È verissimo.
0: Sapete che tra 15 giorni ce ne libereremo dalla sogna.
1: Mamma, non vede l'ora,
0: ma come fai a dire così?
1: Ma dai, per piacere.
0: Come fai a dire così che io ho scritto una canzone per te?
1: Sì.
0: Come fai a dire così?
1: Madonna, ma qui in questa emittente siete tutti parolieri.
0: Sì, paroloni siamo tutti. Senti, questa l'ho scritta per te. Senti, ascolta dai. Bene. Ascolta
1: sì, l'ascolto.
0: Bene.
1: Tanta roba.
0: Che orchestra che sei. Senti, aspetta.
2: Io vorrei mandarti al diavolo
1: ecco.
2: Con no. I miei problemi inutili.
1: Ho visto?
0: Senti.
2: Che sono qui nell'anticamera della mente fanno stacco.
0: Ti piacciono le canzoni parlate?
1: Sì.
0: Senti.
2: Sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene
0: oppure no.
2: Aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio,
0: bella.
2: E da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmi.

0: La mia estate con te, ma lei se ne va, avete capito?
1: Ce l'hai scritta per me.
0: Certo.
1: Si stracciano le vesti.
0: Perché te ne vai?
1: Sottane lì.
0: Perché te ne vai?
1: Loro sta lì a scriverti, a fare sbrigare, io non faccio niente, avete visto?
0: La mia estate con te. Torna.

le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi

0: Il microfono è aperto.
1: Scusami, oddio, dimmelo.
0: Foto. Ragazzi, continua a fare segno che apro il microfono, ma lei non
1: mi... fare i segni, dimmi apro.
0: Non mi ascolta.
1: Perché adesso ne stavo dicendo una grossa, grossissima. Che cacchio. Porca troia.
0: Ma hai bevuto?
1: No.
0: Cacchio, porca troia.
1: Lo dico sempre.
0: C'è il microfono aperto? Ragazzi, per... è ben difficile tenere... Devo controllare il mixer audio, le canzoni.
1: E me.
0: La pubblicità, ma soprattutto lei.
1: Lei, esatto.
0: Soprattutto lei.
1: Comunque io ti mancherò.
0: È difficile. Allora, che canzone che ti ho scritto? La mia estate con
1: cioè,
0: te.
1: Cioè, vedete, vedete.
0: Guarda che canzone.
1: Allora, scusatemi, perché tante volte, no? Anche fanno cose, fanno, sbrigano. È inutile. Vedete, io non faccio niente.
0: Niente.
1: Quando, anzi, lo faccio diventare matto.
0: Quando tu non fai niente per l'altra persona...
1: È lì.
0: Però a me non piace.
1: No.
0: Cioè, se tu pensi che io non conosca le strategie, non mi conosci.
1: Ma va, sei la strategia.
0: Però usare strategie per fare il dispettuccio...
1: No, neanche a me piace quello.
0: E lo dico questo, referendum è una cosa che ti ho... Perché qui la trasmissione è doppia. Una fuori onda
1: e una in onda.
0: Lo so. E bisogna stare attenti tutte e due.
1: Sì, molto. Perché già abbiamo rischiato...
0: Sono una per rischiare niente.
1: No, dico noi e te con i
0: microfoni. No, io e te abbiamo rischiato niente.
1: Porco Giuda.
0: Perché io dico quello che penso.
1: Ho capito, ma non andrebbe detto con i microfoni aperti, no? No. Però intendo dire, no, lui non è un uomo... Cioè, allora, calma. Lui è un uomo che conosce tutte le strategie, ma non le usa perché non gli servono.
0: No, non mi servono, ma soprattutto...
1: E soprattutto non fanno
0: sono
1: parte
0: rispettoso,
1: di lui.
0: Sono rispettoso delle persone. Tu ogni tanto scherzi, dici, ah, ma è quotato, è qui, e sai, là. Non ne mai
1: è gettonato.
0: Non ne mai approfittato con niente, con nessuno, mai nella mia vita, mai, ma neanche nella mia posizione. A me se chiedono che lavoro fai, sai cosa rispondo? Soprattutto se è una persona che non mi conosce, se è una donna soprattutto. Io faccio un po' di tutto. Sono capace a fare un po' di tutto, dal falegname al muratore. Quindi
1: non dici mai l'editore.
0: Ma che l'editore? L'editore deve essere l'ultimo delle cose. Lo faccio per caso quello e lo faccio anche male. Ti ho dedicato un'altra canzone. Sentite.
1: Davvero? Ma tutte a me?
0: No, senti.
1: Ma
0: senti,
1: come fanno ma quelle tue
0: tu
1: tutte
0: senti
1: le tue donne?
0: Quando tu hai sentito, mi dirai.
1: Basta. Ci sposiamo.
0: Senti.

0: Siamo a luglio. Chiuso è.
1: Ma dai, ma che uomo, ma dopo vi capisco.
0: Hai capito?
1: Devo dire che vi capisco. Non puoi non amarlo. Oh. Non puoi.
0: Ecco. Oh.

0: Io apro, è ora che te ne vai, sono le 4,
1: Oh, di già. Non manca mezz'ora.
0: No, sono le 15:57. Come fa?
1: Credevo fossero le 30.
2: No. Sì. Ma io spero che anche voi a casa.
0: L'orologio lì dice un'altra cosa. Dice un'altra cosa. Sì, sono sicuro.
2: Allora io spero che il tempo sia volato per voi come per noi.
0: Dobbiamo salutare. Ma allora, cos'è che mi è piaciuto? La Soglia è una ragazza molto ironica, sia in trasmissione che fuori trasmissione, quindi lavorare con lei vuol dire divertirsi. Rispettosa. Dicevo, ho prima usato un termine che non si userebbe in televisione, borderline, perché qualcuno che sente chissà cosa va a pensare, meglio quello che pensa la gente.
2: Sì, possiamo anche, vero? Abbiamo questo privilegio.
0: Ci siamo sentite le belle canzoni, un po' di cosine di cui abbiamo parlato, da Peppino Di Capri a La mia estate con te e quant'altro.
2: Mi ha dedicato.
0: Io le ho scritte tutte per
2: me
0: lei.
2: Me le ha scritte. Quindi, ripeto, a me dispiace per quelle che sono fuori.
0: Ma non c'è trippa.
2: Ma non c'è trippa per gatto.
0: Ciao, vi aspettiamo sul 96.
2: Allora, io vado sul 96 di corsa. Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725
1: Radio Super
0: Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
8: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Radio Super ti tiene compagnia.
10: Sono le 16 e 4 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Ci prepariamo a vivere il mistero eucaristico, riconoscendo innanzitutto la nostra indegnità, i nostri peccati, e li mettiamo qui sull'altare del Signore, chiedendo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio di misericordia, letizia dei santi, tu hai infiammato di ardore virginale per Cristo e la sua Chiesa la giovinezza di Santa Teresa di Gesù di Los Andes e l'hai resa lieta testimone della tua carità anche nell'ora della croce. Per sua intercessione concedi a noi di essere pieni della dolcezza del tuo Spirito, per annunciare il mondo con le parole e con le opere il lieto messaggio del tuo amore. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre lode in sacrificio, questo mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa». Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 apostoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Ci stiamo preparando alla solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e proprio nella liturgia di oggi facciamo memoria di una giovanissima santa carmelitana, Teresa de los Andes, cilena. Ricordiamo che la Madonna del Carmine è la patrona del Cile. Nasce in una famiglia benestante, borghese, e cresce quindi nel benessere. Diventa anche una cavallerizza molto brava, molto capace, ma questo contesto di benessere non impedisce alla grazia di Dio di lavorare fin da piccolissima su questa anima eletta e privilegiata. E fin da bambina lei ha una profondità che forse è anche tipica dei bambini, che hanno come un istinto mistico nella capacità di legare la vita ai grandi misteri. Ha anche un carattere non facilissimo. Nasconde la sua timidezza con una certa aggressività. Dice: se non mi avessero educato nel modo giusto, sarei diventata un mostro. E morirà a 20 anni. Il suo ideale è il nascondimento del Carmelo come il luogo della massima espressione di una relazione unica, amorosa, nei confronti di Gesù. La Vergine Santissima, di cui è devotissima, sembra suggerirle passo dopo passo tutto ciò che può far piacere a Gesù. Sperimenterà anche la croce per una malattia dolorosissima che la porterà appunto a soli 20 anni a morire, ma è diventata santa ed è indicata in modo particolare anche nelle giornate mondiali della gioventù che si sono svolte in America Latina. Tra l'altro ci sono delle figure interessantissime nell'America Latina legate proprio al Carmelo. C'è una certa Cicutunda che ha una storia affascinante, anche molto, come dire, un po' imbrogliata nei suoi inizi, che però poi sviluppa quello che è un po' la caratteristica del Carmelo, il cuore del Carmelo, un amore così totale, così assoluto nei confronti di Cristo, che anche la dimensione della carità e del prossimo è totalmente coinvolta, come diceva Teresa di Gesù, quando sono caritatevole è la carità di Cristo che agisce in me. E se alla sera dovessi giungere con le mani vuote, io offrirei le mie mani vuote, in segno di totale affidamento e di totale abbandono nei confronti del Signore. Chiediamo per intercessione di questa giovane santa di avere anche noi un cuore ardente per poter sperimentare ciò che la Vergine Santissima sperimentò nei confronti di suo figlio, un amore totale e senza misura.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Dio, i doni che ti presentiamo e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù di Los Andes, che si offrì a te con Cristo, vittima di propiziazione e di lode, concedi al tuo popolo la perfetta riconciliazione e la pace. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni che per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo,
1: santo, santo, Signore Dio dell'universo,
0: cieli e terra sono
1: pieni della tua gloria, osanna nell'alto del cielo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto del cielo.
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Corpo e sangue.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Per i nostri fratelli e sorelle defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Preghiamo. Nutriti dai santi misteri del prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, concedi, Signore, sull'esempio e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù di Los Andes, di magnificarti in comunione con la Vergine Maria e di servirti nei fratelli con gioiosa generosità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 19 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 17 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.

0: forte che batte per te. Simon, Simone, è la tua voce.
1: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo un corpo io.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non...

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sei. Non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sleeping for a while. My destiny dancing.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.